Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Damn, son, where'd you find this?

0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: extra.
1: Brand new.
2: Just made a banger with

Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: Not AM, not FM.
1: A 20 anni è sabato ogni notte, ma poi la domenica l'odio a morte. Mi alzo di scatto e sento le vertigini, calzini sbagliati, brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome. E chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

Grigeli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia per vedere una volpe?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.

0: per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The bar.

this quiet. Your smile is cracking, you just haven't found.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

che voglio fare il furbo, invece sono un fesso come sempre. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
10: Investi in radio, la radio rende.
9: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: he's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in

0: famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Onde che girano e girando cambian faccia.
7: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
6: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, questo non è series. Male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel bianco.
1: Pills.
0: Seguimi.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere i Marrakech Express.
1: E ciao. Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
2: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
2: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono
1: ma
2: stato...
1: Ma forse, cioè...
2: Sono il paziente zero forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antivirus.
1: C'è un fil rouge.
2: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito. Come vi siete conosciuti? Perché?
2: Io? Ok. Beh, ci siamo conosciuti al liceo perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra... giri in comune perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
2: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, sono diventati molto molto amici.
0: Il liceo dove?
2: Io Vicenza.
0: Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: Atiene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: Oh, sì.

0: Sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakech Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì. Poi ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
2: A volte, spesso.
1: È successo, però poche volte.
0: Cioè, perché gli scazzi tra amici sono un po' più pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché... a parte che abbiamo chiamato l'EP The Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakech Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo, di vecchia data. E, quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo, quindi Marrakech Express dal film di Abad Antuono, che è dell'89 se non sbaglio, comunque fine anni 80,
1: forse 90, 91.
2: No, mi sa che l'avevamo guardato l'altro
1: 89.
2: Giorno.
0: Fine anni 80, inizio proprio... 90 comunque.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Che è un po'... Cioè, io nella vostra musica, anche nella vostra estetica un po', ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
2: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia... dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè nel senso non penso che ci sia una voglia di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché...
1: Anni 80,
0: non mi ditemi un po' di tutto.
1: No, sì, un po' di tutto. No, anni 80, io tantissimo, anche lui, New Order, okay. Che per me anzi forse sono la mia cosa preferita. Anni 80 sempre molto Talking Heads. Mm-hmm. Poi passando magari ai 90, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutta l'ondata Britpop anche. E scavallando nei 2000, Strokes, Libertines, Crystal Castles, 2010, giù di lì.
0: Ok, sì. Mentre c'è Dylan, simile.
2: Cioè letteralmente la stessa roba, cioè siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
1: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti, esatto, quella roba lì italiana, tantissimo.
0: No, infatti, io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a, non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, l'album,
1: certo,
0: Sfinge,
1: Enzo Carella,
0: che è incredibile, e anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90 a inizio anni 2000, quindi che ne so, Outside, Fast Life... È un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
2: Devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po'... quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto, se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un po' un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che se rimangono lì, si sedimentano, un po' inconsciamente anche, cioè fanno parte del progetto, non

0: non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po', cioè, quella roba lì, forse non volutamente.
1: Certo,
0: no, però...
1: ma non c'è mai forse la ricerca
0: no,
1: di...
0: No, no, no.
1: Però... Anche copiare, che ne so.
2: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference.
1: Ah, grandissima.
2: Tra l'altro, e... sempre tornando con Battisti, Panella che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi quattro album di Battisti, quindi che è una cosa secondo me molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me sono un synth pop fighissimo,
1: sì, ma per me
2: l'avanguardia.
1: Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album forse di sperimentazione di Battisti, sì, sono, sì, veramente, sì, forti, forti, forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis, come l'avete festeggiato questa uscita? Perché
0: è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza ed era un momento anche molto... chiaramente per chiunque quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più perché, come abbiamo ripetuto molte volte, cioè, è stato un EP, dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto, forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi devo dire, è stato molto strano essere distanti, poi ovviamente quando io sono tornato ci siamo ricongiunti, siamo usciti, abbiamo fatto le solite robe.
1: Avete fatto festa.
0: Abbiamo fatto festa.
1: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asanisimasa, che è il vostro primo EP,
0: sì,
1: anche sia nelle musiche che nei testi.
0: Mm-hmm, sì, sì.
1: Dicevi un po' più introspettivo. Cosa è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
0: Ma
2: beh, sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di fare musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo. Cioè, facevamo proprio musica per fare musica senza, non so come dire, abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis invece secondo me c'è stata molta più ricerca di, ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però è proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, il motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella in cui cantiamo sia noi che lui. E appunto la scrittura a livello lirico di testi per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro, e quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale che una cosa studiata magari a tavolino, e questa è stata la differenza principale secondo me.
0: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asanisimasa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica, e non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
2: E poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, sì, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
1: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro della vostra esperienza?
0: Ma io penso che in particolare Radio Alice, 150 chilometri, siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè, giusto per fare un paragone con Massimino Guardie Ladri, cioè sì, è un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice e 150 km sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, cioè neanche paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto a proprio a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
1: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stato una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
2: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso.
1: Chiuso?
2: Perché okay, eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché è stata, loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E, no, è stato fighissimo. In realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio e tutto, nel giro di una settimana. Sì, è successo tutto.
0: Cioè per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con comunque, cioè anche lì cioè ci siamo divertiti moltissimo. Comunque abbiamo suonato con persone, cioè con gente che ascoltavamo, le Femstel, i Teenagers, e nel giro di due giorni è successo che è arrivata questa proposta. Abbiamo detto, beh, perché no?
2: No, sì, è stato molto figo. E il set loro, proprio finché stavano suonando, ho realizzato che era un momento, personalmente parlando, proprio anche a livello di gusto, di ispirazione, eccetera, eccetera, molto importante, musicalmente parlando. È stato figo, sì.
1: Mentre, tornando all'EP, forse il brano che si discosta un po' più dagli altri è La Ninna Nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
2: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019, quindi 7 anni fa, ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo. Letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente, forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no. E ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso dell'avere 20 anni, di aver avuto 20 anni, e quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, e quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati, cioè proprio a livello musicale.
1: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, non so, penso a Clandestino di Manu Chao, che sono tutti brani collegati. Mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album, subito dopo parte Radio Alice che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' un roller coaster di energia.
0: Certo.
1: O no?
0: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo, secondo me, funziona molto bene. Hai detto bene Una Ninna Nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna, letteralmente. E riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo. E infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
1: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardie e Ladri c'è la collab, il featuring con Umarell. E cosa vi è rimasta da questa collab? Com'è fare musica insieme?
2: Beh, allora, con lui è stato molto figo. È un personaggio, intanto, secondo noi, super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo. Quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati, e poco dopo siamo andati a vedere un live di Umarell, che già conoscevamo perché avevamo fatto un concerto insieme mesi prima. E abbiamo detto: cazzo, potremmo fare questa canzone con, cioè, passargli la demo, magari lui ce la può un po' svoltare. E perché comunque ci piaceva molto l'approccio con le cose che aveva buttato fuori lui. È una bella scrittura, molto interessante. Secondo me, nel panorama musicale italiano in questo momento è super interessante.
1: Sì.
2: E quindi niente, lui è stato super entusiasta. Si vede dal personaggio comunque che è molto entusiasta. Quindi abbiamo giocato facile.
0: Molto poco
2: per convincerlo
1: si è trovati subito.
2: E lui, tipo, nel giro di pochissimo ci ha rimandato indietro il pezzo con la demo della sua voce, poi da lì ci siamo trovati in studio e niente, è stato molto veloce in realtà come cosa.
1: Ragazzi, siamo in chiusura, quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca: c'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
2: Certo, tantissime.
1: Una soltanto.
2: Ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
1: Bella.
0: E dico Agony di Young Lean.
1: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
2: Grazie mille.
0: Ciao, grazie mille.
1: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km yes. fatto nel nostro studio. Adesso potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pills, vi ringrazio. Ciao a tutti.

0: Friend, solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: And now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: seguimi.
1: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Come stai?
2: Tutto bene, voi? Questa giornata piovosa, uggiosa.
3: Madonna.
1: ma tu sei a, eri già a Milano?
2: Io vivo qui.
1: Ok, ok, sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città, cioè,
2: sì.
1: Ci sono stati un sacco di problemi.
2: Ci sono stati un po' di problemi, oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi a prima mattina.
1: Però tu non sei di Milano.
2: No, io sono di Caserta.
1: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
2: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21-22 qui a Milano.
1: Ok, più bella è Roma o Milano?
2: Roma.
1: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
2: Yes.
1: E com'è che sei arrivata fino a qua?
2: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... cioè, non immagino una vita senza... senza questo.
1: Ok. E vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston.
2: Yes.
1: Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo: com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
2: È una bella botta. Cioè, dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
1: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
2: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
1: Però durante la settimana del festival.
2: Durante la settimana del festival, sì sì.
1: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
2: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti, perché okay, ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè non è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
1: Ok.
2: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
1: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito
2: yes,
1: pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
2: Sì.
1: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
2: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, cioè, e quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere, e quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture.

0: queste, cioè io lo, cioè a volte dico cioè quando diventa un lavoro poi la musica in un modo o nell'altro la deve sporcare.
1: Certo.
0: Cioè perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura, cioè lo è, però comunque se appena c'entrano i soldi, c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
1: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè dipende tutto da quello.
0: Sì, purtroppo sì.
1: E quindi vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
0: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
1: Okay.
0: Questo sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa, cioè comunque vuoi non vuoi ci cadi, purtroppo.
1: Certo. Poi dopo quando le cose iniziano ad andare, immagina, iniziano ad andare molto bene,
0: sì,
1: hai sempre paura del momento in cui andranno meno,
0: sì,
1: bene.
0: Esatto, ma è sempre, cioè non si può pensare di stare sempre, cioè non al top. Io comunque non sono mai stata al top, sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, è un po'... Cioè un po'... quella è finzione, non è la vita vera. Cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
1: Ma anche farlo costantemente.
0: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra... cioè con i tuoi demoni, tra... musica, lavoro, soldi, hype. Cioè io queste cose non le voglio più sentire, cioè basta.
1: Ok, ma una cosa che secondo me succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
0: Certo, sì.
1: E come rispondi a questa cosa?
0: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, cioè dipende da te poco, molto poco. Cioè, comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però
1: certo.
0: non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
1: Ok, e a me sembra che il tuo percorso adesso che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop, tu che etichetta useresti?
0: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato alternativo, mettiamola così.
1: Okay.
0: Molto molto poco non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
1: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi, se ce li hai? Anche
0: tanti cantautori, tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto, e molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
1: Ok. Chiaro, chiaro.
0: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff dei Pink Floyd, quindi non lo diresti, però
1: che,
0: sì.
1: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
0: Anche sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
1: Okay.
0: Cioè nei miei ascolti,
1: cioè pezzi da sei minuti,
0: pezzi da sei minuti di solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
1: Che però è una cosa che non fai adesso.
0: No, non è una cosa che non faccio, mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi diverte un botto gemmare.
1: Okay.
0: Questo tipo di pezzi.
1: E Allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
0: Sì.
1: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no? Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
0: Sì.
1: Come ti relazioni con questa cosa?
0: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè, ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero è così. Cioè, noi davvero viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè, Milano, comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè, di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè, okay, noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè, io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
1: Ok.
0: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
1: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
0: In che senso?
1: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
0: Spiegamela.
1: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
0: Sì, questo è vero.
1: Ok.
0: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia, certo. Cioè come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
1: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
0: L'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io lo amo, amo il sud e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
1: Cioè, dici la complessità.
0: La complessità, proprio questo. Cioè, siamo troppo carnali e siamo... Non so come definirci. Se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice: devo fatturare.
1: Certo.
0: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada, okay, che cammina, okay, e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
1: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
0: No, mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
1: Ok. Cioè, sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
0: Boh, la risposta è: bello tornare al sud. Cioè, bello tornare, bello. È bello ritrovarmi. Quando torno, mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
1: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
0: Sì, è quello. Cioè, forse è quello che ti fa pure scrivere canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
1: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè, ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose, e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
0: Esatto, anche io, okay. Anche io, però bene così, magari era così che doveva andare, cioè magari ha scritto così.
1: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
0: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
1: Ok.
0: Mi legittima.
1: Questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente, immagino, saranno l'anticipo di una cosa che... di un disco, di un...
0: Sì, lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
1: Ok, non si può dire ancora il nome?
0: No, no, il nome no, il nome no.
1: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
0: C'è tanta introspezione, tanta... Okay. Ecco, tanto... Tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu.
1: Okay.
0: Da un posto all'altro e da un sud a un nord.
1: Ok.
0: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
1: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, mm-hmm. dico, amici, parenti.
0: Oh, no. Sì, sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi, cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico, oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità, cioè se gli fa schifo una cosa non te la dice, quindi la prendo proprio come metro di paragone.
1: Ok, e se ti dice che una cosa fa schifo?
0: Non dice una cosa che fa schifo, dico, cioè mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
1: Ok, giusto.
0: Sì, sì.
1: Giusto, giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
0: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
1: Ok.
0: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè, non sono pezzi che ascolti per ballare o per avere tempo, per non pensare. Cioè, se ascolti questo disco, devi imparare, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa.
1: Okay.
0: Cioè, devi avere un momento, ci devi dedicare. Perché okay, non è un disco facile, sicuramente.
1: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
0: No, non è un disco d'ascolto disattento.
1: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
0: Sì, ma come dice De André, sempre in direzione ostinata e contraria.
1: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
0: Pure io.
1: Ma... non so, qual è perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che

0: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
1: Ha delle date, sì. Abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata. E facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, provincia di Caserta, quindi vicino da me. Mi aspetto tutta la mia famiglia lì, okay. Tutti i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
0: Ok, va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ligio Lì, io sono Johnny e questa era

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Ed eccoci tornati con una nuova puntata di Dave Fake.
1: Eccoci.
0: Qui abbiamo sempre il nostro
1: Ettore, sempre qua,
0: ormai ospite fisso di questo programma.
1: Io ho già detto a Dave che sarò qua presente tutti i lunedì, tranne delle eccezioni, però assolutamente.
0: Sì, ma molto volentieri, anche perché è molto più bello.
1: Sempre se tu vuoi, perché il programma è tuo, però nel senso a me fa sempre piacere.
0: Ma a me fa un sacco piacere, anche perché per dire le teorie che stiamo per dire oggi, ma anche nelle prossime settimane, sicuramente avere una spalla comica, diciamo, è molto conveniente. Anche perché oggi parliamo di argomenti abbastanza, come dire, inflazionati.
1: Bello, ottimo
0: sì,
1: aggettivo,
0: devo dire.
1: Sì.
0: E parliamo infatti di terra piatta.
1: Vero.
0: Sei un esperto, Ettore, di terra piatta? Sei un terrapiattista un po' anche tu?
1: No, in realtà no. A parte che, no, dai, allora, se lo fossi lo direi pubblicamente, però...
0: Sì, perché fa molto gaso,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, vero, verissimo. Fra tutti i complotti, forse uno di quelli che fa più gaso.
0: Sì.
1: Però non quanto un tempo. Secondo me... qualche anno fa, magari addirittura pre-Covid, era un qualcosa di molto più acceso, secondo me.
0: Sono assai d'accordo, infatti parleremo anche della storia, ovviamente, del terrapiattismo. Mm-hmm. Ovviamente facciamo l'iniziale parentesi storica, partendo dagli egizi, classiche cose che facciamo sempre in questo caso.
1: Sì, esatto.
0: Siamo dei
1: certo, perché nell'ultima puntata di egizi non abbiamo parlato per niente.
0: No, infatti. Letteralmente sull'arca dell'alleanza. Ricordatevi, ragazzi, che se volete recuperare le puntate di Dave Fake, ma anche di tutti gli altri programmi di Poliradio, basta che andate su poliradio.it e cercate appunto i link a tutte le varie puntate che si sono svolte negli ultime settimane. Di fatto tutto l'ultimo semestre è presente. Se volete in realtà cercarci anche su Mixcloud, la maggior parte dei programmi sono anche lì. Alcuni anche su Spotify, non correntemente questo programma perché dobbiamo ancora lavorarci. Però ci arriveremo. Intanto magari Ettore ci ricorda i contatti.
1: Assolutamente, se ci volete telefonare in diretta basta che chiamate al telefono 0223992475 o 76, se vi piacciono i numeri pari come a me. Su WhatsApp potete scriverci o chiamarci su 320320 5652. Potete scriverci principalmente sul bot di Poliradio Bot, basta che scrivete su Telegram Poliradio Bot tranquillamente. E siamo anche in diretta su Twitch.
0: Esatto,
1: siamo in diretta
0: Ettore,
1: su Twitch,
0: tra l'altro, perché l'altra telecamera ci ha abbandonato. Okay, però intanto okay. Ettore lo potete vedere.
1: Ok, perfetto, qua come potete, eccoci qua. Su, ovviamente, cercate su Twitch Poliradio Hit.
0: Esatto. E noi partiamo subito con una canzone dinamica, possiamo dire.
1: Io non
0: dire.
1: Sto leggendo ancora, quindi dimmela tu tranquillamente.
0: Fantastico, la canzone che partirà a brevissimo è una... insomma, un gran classico con cui partiamo con questa puntata classica sul complotto e le fake news. E questa, ovviamente, è Don't Stop Me Now dei Queen su Poliradio.

0: Don't Stop Me Now dei Queen. Devo dire, secondo me è un'ottima canzone per iniziare.
1: Sì, perché ci dà una carica incredibile. Che ci però... No, perché oggi è effettivamente scoppiettante la cosa. Cioè, vedremo delle cose assurde.
0: Sì, sì. Io stavo adesso dando un attimo un occhio a quello che hai scritto e gli stavo dicendo prima, ma signori, Davide qua è proprio un esperto. Cioè, io al massimo, per quanto riguarda il terapeutismo, mi ricordo di aver visto... un video di Barba Scura.
1: Ah sì sì, bellissimo. Quello
0: in cui va al convegno dei terapeutisti. È stato il mio primo, è stato il video con cui ho conosciuto Barba Scura in realtà. Ah, beh, è stato proprio il primissimo. E veramente assurdo. Spero di ritrovare delle somiglianze su.
1: Troverai sicuramente qualche personaggio che è stato intervistato o quantomeno è stato citato, okay, da Barba Scura, perché
0: Maestro Calogero.
1: Bravissimo, cioè, lui, certo. Perfetto. Poi citeremo anche il cognome di questo portento e anche di altri che in realtà, voi penserete, i terapeutisti normalmente saranno gente poco studiata, insomma, che si fa abbindolare facilmente. In realtà c'è molta gente piuttosto studiata, anche dei laureati all'interno del movimento. Soprattutto, anzi, sono quelli che danno un po', diciamo, la carica anche dal punto di vista della certezza umana e scientifica, in un certo senso, al terapeutismo. Quindi sono anche delle personalità importanti. Ma partiamo subito con la storia del terapeutismo, perché in realtà, ovviamente... Cioè,
0: le origini, devo dire... sono assurde, se proprio vogliamo partire,
1: sì,
0: col botto.
1: Allora, in realtà le origini del movimento, voglio dire, tutti pensano, almeno quando sono piccoli, che la Terra ovviamente sia piatta e il cielo sia sopra. Cioè, questo è naturale.
0: Sì, sì, anche per come li disegniamo nei nostri primi disegni, esatto.
1: Come il pavimento è sempre piatto, ovviamente, sì, sì. L'erba, tra l'altro, che...
0: E il sole in alto a destra.
1: Il cielo, tra l'altro, in alto, e in mezzo non si capisce bene cosa ci sia.
0: Non c'è niente.
1: Esatto, vabbè, e... Tra l'altro è come pensavano anche gli egizi che dovesse essere il mondo, perché pensavano che la terra fosse effettivamente la dimora degli dei e sopra ci fosse la dea Nut. Nut, per chi non avesse sentito, che è appunto la divinità che dovrebbe ricoprire la funzione del cielo. Ma già gli egizi, a differenza dei terapeutisti, sostenevano che sole e luna vorticassero al di sopra del firmamento, cioè della dea Nut. Quindi in realtà già i terapeutisti fanno una sorta di marcia indietro, perché dicono, il sole e la luna sono dei fari sottostanti al corpo in questo caso della sfera celeste. Però dubbi che dopo 2000 anni possono anche venire.
0: Comunque,
1: 5000 anni.
0: Comunque c'è... Si parla ovviamente di anche laureati che sono terapeutisti, ma non solo, perché ricordiamoci che anche il nostro ben amato Tolkien pensava, cioè nel senso, lui cos'è che faceva lui? Praticamente descriveva questa terra piatta con sia il sole che la luna che si immergono nel mare,
1: esatto,
0: e poi entrambi escono sempre a est.
1: Sì.
0: Però comunque entrambi riemergono appunto da questo mare. Cioè non è il fatto della luna gira attorno alla terra, la terra gira attorno al sole. No, proprio entrambi riemergono dal mare e entrambi poi tramontano sempre nello stesso mare.
1: Esatto.
0: Ovviamente sempre ad ovest.
1: A ovest. In realtà, questi sono fan fact che posso dirvi da fan di Tolkien sfegatato.
0: No, no.
1: Ci sono due curiosità da dire. Ah, beh.
0: Sì, sì, sì, anche
1: fantastico.
0: Io sono... Vedete, queste puntate io e Dave anche ne siamo a conoscere, in realtà. Beh, quindi.
1: Infatti, cioè, una bella scoperta comunque. Quindi saprei senz'altro che in realtà la terra di mezzo, cioè il posto ambientato Tolkien, in realtà non è piatto quando c'è il Signore degli Anelli. Perché cosa succede nel frattempo? Ti ricordi la leggenda?
0: Allora, non tantissimo, però preferisco fartelo dire a te, perché su queste cose preferirei non dire cagate.
1: Okay,
0: perché è da un po' che non mi rileggo bene un po' tutti i libri. Ho letto forse... tanto tempo fa il Silmarillion e
1: ci sta.
0: Quello veramente vabbè, ma non
1: sì, è tipo
0: non
1: la abbia... Bibbia effettivamente,
0: esatto, infatti... è la Bibbia del mondo di Tolkien, come la chiamo io,
1: esatto,
0: per cui...
1: Infatti nel Silmarillion, cioè all'inizio appunto gli dei creano la terra piatta, ma è solo a seguito di un grande cataclisma che coinvolge appunto gli uomini, perché gli uomini fanno casino, gli uomini sono corrotti,
0: sì, sì.
1: Quindi il dio che si chiama Eru all'interno della mitologia tolkieniana distrugge il regno degli uomini, che era su un'isola, quindi assomiglia un po' ad Atlantide essenzialmente, la affonda nell'oceano e al posto della frattura creatasi, il buon dio congiunge l'estremità del mondo e fa la terra sferica. In questo modo può trascinare via la terra degli dei e gli dei essenzialmente non sono più sul pianeta Terra, secondo Tolkien. Quindi sono due cose interessanti in realtà queste, perché torneranno una nella prossima puntata e una magari in una successiva in cui ci sarà un ospite speciale, però non diremo
0: non
1: niente.
0: Non anticipiamo troppo.
1: Esatto, non diremo niente. L'ultima leggenda che vogliamo dire sulle origini del mondo è sicuramente quella biblica, secondo cui il cielo e il mare inizialmente non erano divisi.
0: No, esatto. Erano praticamente quasi attaccati e c'era una sorta di tempesta tra
1: sì,
0: di loro, cioè,
1: un caos primordiale,
0: un caos omogeneo, ecco. In realtà ho detto un ossimoro, però vabbè.
1: Ah sì, però no, giustissimo, anche in fisica effettivamente il caos non distingue le parti. Invece Dio cosa fa? Separa appunto le acque che stanno sopra il cielo e le acque che stanno sotto il cielo, forma mare e firmamento. E
0: questo durante il primo giorno, giusto?
1: Forse
0: no, il secondo. Sì. Il primo la luce.
1: Bravissimo, giusto, okay. Bravissimo. Ah, qui stiamo imparando, cioè, sì. Il catechismo effettivamente, il catechismo alla Dave Fake, cioè dall'ateismo più assoluto. Ci sta. Vabbè, citiamo l'ultimissimo.
0: Sì, sì.
1: Antica Cina, che vabbè, il mito della terra quadrata, ok? Non so se vi ricordate
0: questo è assurdo, devo dire, non l'avevo mai sentito finora.
1: Niente, la terra è quadrata, quindi al centro si trova questo monte chiamato Monte Meru,
0: okay?
1: E che praticamente distingue giorno e notte, cioè quando il sole è dietro il monte, appunto, è notte,
0: okay.
1: E quando il sole torna indietro è giorno, che non è un'idea così stupida.
0: Cioè il sole non tramonta, ma va dietro a un monte.
1: Bravissimo,
0: insomma, bellissimo.
1: Esatto, è effettivamente una teoria molto affascinante, che però ovviamente è troppo intelligente perché i terrapiattisti possano utilizzarla, infatti non compare purtroppo nelle teorie della terra piatta. Ma fa niente, torneremo sulle teorie effettive dei terapeutisti subito dopo la successiva canzone che ci introduce Ettore stavolta. Perché sì.
0: La prossima canzone direi che è un po' un classico, però ovviamente dopo i Queen non potevamo che mettere un'altra grande band, solo per voi, Money dei Pink Floyd.
1: Una canzone che ho ascoltato tra l'altro non tantissimo tempo fa, perché no, sono ascoltato tutto l'album Dark Side of the Moon.
0: Ok, sì.
1: Non so, per questa puntata ho chiesto dei pareri in giro, mi hanno detto dai, metti questa.
0: Ah, ok, sì.
1: Indovina chi? Davide, ovviamente.
0: L'altro Davide, esatto. Assolutamente.
1: E quindi ascoltiamo.
0: Che salutiamo, ecco.
1: Salutiamo Davide, il nostro Rava.
0: Bacione.
1: E ascoltiamoci questa bellissima canzone, dai.

0: Money dei Pink Floyd. Devo dire, anche questa è un'ottima scelta. Si sta creando un bel mood.
1: Sì, oggi particolarmente sì. Qualità della musica. Sì, sì.
0: Qualità della musica e ovviamente anche qualità degli argomenti. Perché adesso introduciamo invece, prima abbiamo introdotto appunto delle antiche teorie qua, adesso introduciamo sempre delle antiche teorie, però magari un po' più spiegate, ecco. Partiamo ad esempio, mi verrebbe in mente, su... perché dovete sapere che anche il buon... un nostro lontano amico, che forse conoscerete tutti, il buon Anassimandro.
1: Il grande Anassimandro.
0: Anche secondo lui, cioè insomma, anche secondo lui la Terra non è che fosse completamente sferica, giusto?
1: No, affatto.
0: Assolutamente, anzi, era più che altro una sorta, non era né sferica né piatta, ma era un cilindro.
1: Sì, giusto? Lui usa una metafora tra l'altro interessante, utilizza tronco di colonna.
0: Esatto, e, che ovviamente sia da una parte sia dall'altra era comunque... in egual modo ben distribuita.
1: Sì.
0: E per questo non aveva nessun bisogno, non, secondo lui non aveva neanche nessun bisogno di muoversi, giusto?
1: Giusto, perché di base lui pensava, vabbè, ma se una cosa non ha spigoli da una parte, non ha spigoli dall'altra, perché dovrebbe muoversi da una parte o dall'altra? Sta immobile al centro del spazio, lui pensava, del niente di fatto. Quindi era una teoria abbastanza interessante. Il punto è che, a differenza della Terra rotonda, che cioè, tu puoi girarci attorno, non c'è alcun problema, no? Perché è tonda, quindi non c'è alcun limite fisico. Se invece sei su uno dei due facce del cono, chiaramente non puoi andare dall'altra parte, perché se sei su una faccia non vedrai mai l'altra.
0: No, esatto, infatti.
1: Quindi lui si spiegava un po' questa idea utilizzando la teoria degli antipodi, cioè che noi ci troviamo sì su una delle due facce, dall'altra parte gli uomini stanno a testa in giù. E questa in realtà è una delle giustificazioni che i terrapiattisti usano per dire no, ma è impossibile che la Terra sia sferica, perché altrimenti dall'altra parte
0: sarebbero tutti, cioè dalla nostra prospettiva, di noi, di quelli di sopra, loro camminerebbero a testa in giù.
1: Esatto.
0: È una roba per loro impossibile.
1: Impossibile, forse perché ritengono, cioè queste in realtà sono teorie scritte effettivamente da fiorfiori di terapeutisti che ci credono veramente, secondo cui se tu ti muovi dall'altra parte, non solo sei a testa in giù metaforicamente, o meglio fisicamente, ma lo sei anche da un punto di vista della gravità. Quindi è come se il sangue ti arrivasse al cervello, quindi dicono no, è impossibile resistere col sangue al cervello tutto quel tempo. Come?
0: A meno che le persone di sotto non abbiano dei superpoteri, ma qua stiamo introducendo altre cose. Non vorrei mettere troppa carne al fuoco.
1: Qui stiamo in realtà dando sostegno ai terapeutici.
0: Sì, esatto. Cioè,
1: si può fare questa cosa, però attenzione che bisogna...
0: come nell'ultima puntata, diamo per vero tutto.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Un applauso al nostro Ettore che è un terapeutista, ma non ce lo voglio dire.
0: Un applauso a me che sono un buon complottista, ma così...
1: Dei fake in realtà una copertura. Vabbè, comunque... al di là di Anassimandro, che comunque era un bel matto, in realtà Talete è primo filosofo greco.
0: Sì.
1: Anassimandro di solito è considerato il secondo, però vabbè, comunque. Talete, il primo filosofo greco, pensava che in realtà, come Tolkien, la Terra fosse sopra l'acqua. Quindi di fatto l'acqua sta sotto, la Terra sta sopra, quindi di base tutto quanto è piatto. D'altronde, okay. Nel quinto secolo avanti Cristo possiamo anche dargliela per buona il fatto che non...
0: Sì, ma essere sotto l'acqua invece, alla fine tu arrivavi alla fine dell'acqua e quindi non c'era niente?
1: No, sotto l'acqua no, perché l'acqua era substanza, cioè sta sotto, okay. E basta.
0: Non...
1: Anche che se stesse qualcos'altro sotto, allora sarebbe un'altra sostanza.
0: Ok.
1: Invece per te era l'acqua.
0: Era acqua, no? Quindi tu magari, ma scusa, arrivavi alla fine di quest'acqua e poi, non lo so, uscivi dal...
1: No.
0: Uscivi dalla terra, no.
1: No. Acqua.
0: Solo sì. Bellissimo. Veramente bellissimo.
1: È uno dei miracoli della
0: Fossa delle Marianne greca. Spostati.
1: Esatto,
0: cioè,
1: sì. No, puoi andare giù quanto vuoi. Beh, ma in realtà all'epoca non pensavano neanche io vado giù, perché di fatto dicevano beh, ma io non posso farlo.
0: Esatto, sì.
1: Questo era un po' il ragionamento, cioè finché non posso esperirlo io non esiste. Quella è un po' la base.
0: No, esatto, bravo, sì, esatto.
1: Ma poi arrivano le persone serie, diciamo. Arrivano quelli un po' montati. Io odio Aristotele, cioè è il mio filosofo preferito,
0: in
1: gergo. E perché è un montato. Lui fa il suo sistema mondo e dice no, è questo giusto, basta. Non c'è storia, non potete pensare a cose che stanno fuori. Tutto potenza e atto, tutto forma, tutti i luoghi naturali. Ecco, a me dà fastidio, però è di fatto la teoria che è rimasta in voga fino alla scoperta della rivoluzione scientifica, insomma, fino al 1600 inoltrato. Di conseguenza, dobbiamo accettare il fatto che la Terra tonda, in realtà, uno dei primi teorici, anche se non l'unico, ovviamente, anche Platone sosteneva una Terra tonda, o dodecaedrica, cioè, lui era fissato con i soldi platonici. In ogni caso, sì, questo era la visione dominante. Mm-hmm. A te piace? È sempre piaciuta la teoria di Aristotele o avevi qualche
0: no, allora,
1: con lui?
0: Come me, cioè, nel senso, come te, questa cosa che dava lui per giusto assoluto quello che diceva, ovviamente ti viene da dire non lo so, però bisogna anche guardare un po' il contesto in cui viveva lui.
1: Certo.
0: Quindi assolutamente non posso, per il momento penso di non aver mai incontrato ancora un filosofo, forse magari forse Schopenhauer, no, lui, lui mi piaceva, no, dai.
1: Magari ti piaceva le sue teorie, ma non ti piaceva molto il suo carattere. Che è una
0: esatto, un po' come gli artisti musicali. Mi piace la sua musica, ma poi come persona un po' merda.
1: Un po' schifo, ci sta, nel senso. Intanto noi continuiamo a ascoltarci un po' di sana musica.
0: E,
1: vabbè, io ho proposto, cioè mi è arrivata questa proposta dal mio caro amico Mattia.
0: Okay.
1: Che mi dice, ma sì, ma porta un po' di rancore.
0: In questa puntata sui terapeutisti.
1: Esatto, ma non intendeva rancore e sentimento, ma il cantante. Quindi ascoltiamoci Arachno 2100, dai.
2: Quella notte tutti sentirono che anche la Terra cambiò rotazione. Ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo. Fino a quel giorno lo spirito umano pianse. Poi una musica brilla e danse.

contro il grande telaio che è fuori. Yin, quando i quattro mutoid morirono, tutto era in bug. Non solo cambiò rotazione, ma pure la rivoluzione. Quel giorno la terra cambiava lo spin, ruotava lo yang. Un gruppo di hackers, nuova riprogrammazione dell'aria.

0: Eccoci tornati qua, amici di Poliradio. Se non sentite la vostra familiare voce, perché è un'altra voce quella che parla, sono io, Brian, e mi hanno convinto a parlare di fake news.
1: Ed ecco qui il nostro Brian. Meno male.
2: Un terzo aggiunto assolutamente a questo talk sui terapeutisti.
1: Ormai sta diventando una sagra di terapeutisti. Possiamo fare il nuovo raduno di terapeutisti qui in studio, se vogliamo.
2: Siamo in tre, se vi volete aggiungere venite pure.
1: Sì, chiamateci, quello che volete. Qui c'è Memedesima che intanto scrive hashtag fuori c'è il sole, hashtag angolo c'è il sole.
2: Non si sa chi sia, però comunque mi piace la vibe che sta portando.
1: Sì, è vero.
0: Esatto, una bella vibe comunque.
1: Quindi adesso continuiamo il nostro mistico viaggio, ma prima io volevo chiedere, fare una bella domandina a Brian.
0: Vai, vai.
1: Cosa ne pensi del terapeutismo?
0: Terapeutismo?
1: Siamo stati bilanciati, portiamo un po' di cattiveria nel
0: No, programma. No, io li odio tutti, cioè proprio li odio con tutto il mio cuore. Ma poi non capisco come facciano a pensare a una roba del genere.
1: Con tutte le prove a loro sfavore, tra l'altro. Cioè.
0: Ma la roba che mi lascia stupito è che la Terra è piatta, ma gli altri pianeti sono tondi.
1: Tra l'altro.
0: Cioè, ma come fai a pensare a una roba del genere? Cioè,
1: perché questa difformità nelle cose?
2: Non questa so. Cosa però mi mancava, del fatto che i terapeutisti invece dicono che gli altri pianeti appunto sono rotondi.
1: Sì, perché cioè, loro col telescopio tu li puoi vedere, cioè, capito?
2: Ok, quindi loro dicono, no, ok.
0: Anziché vedere, non so, un disco, vedi una sfera e quindi...
2: Sì, sì, sì.
1: In un certo senso.
2: Cioè, diciamo che allora il loro ragionamento è più: se non vedo, non ci credo. Però, cioè, che cazzo.
1: Tu hai proprio preso in pieno il punto. Perché in realtà questa idea del se non vedo, non credo, meglio, se non è tangibile, non è evidente, non ci credo, è alla base di tutte le teorie del complotto, della stregua al terapeutismo. Quindi parliamo anche dei rettiliani, parliamo del. Cioè, pensa, tu devi credere ai rettiliani perché è la cosa più evidente, no?
0: Ma io sono un po' ignorante, diciamo, sulle teorie del complotto. Cerco di evitarle a tarda notte, cerco di andare a dormire piuttosto che intrigarmi in teorie del complotto assurde.
2: Sono anch'io come lui, lo ammetto.
0: Ma ho tanti amici che sono dei complottisti. Ma
1: sì. Ah, proprio complottisti, non che amano scoprire le teorie del complotto.
0: Non lo so,
1: cioè,
0: secondo me il confine è labile, capito?
1: Onesto. Ricordiamo qui che siamo per la scienza, anche perché siamo ingegneri, a parte il nostro Ettore.
2: No, assolutamente, però anch'io sono per la scienza, essendo pure ateo, quindi.
1: Vabbè. Quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di strutture in cui creare, forme in cui affidarci. No, basta, filosofia, lasciamo dall'altra parte. Perché se non ci vengono a prendere qua è un casino.
0: Ma continuiamo il nostro racconto nella storia.
1: Esatto, perché arrivò, il primo che teorizzò appunto la Terra sferica, o meglio che, no, in realtà la Terra sferica abbiamo detto è Aristotele, ma chi calcolò effettivamente addirittura il suo raggio fu ancora un greco, il cosiddetto Eratostene di Cirene.
2: Okay.
1: Che nel III secolo, alla corte di Alessandro Magno, decide di fare un esperimento scientifico. Piazza due bastoni, uno ad Aswan, che sarebbe più o meno
0: in Egitto.
1: Sì, bravissimo, quasi, cioè non molto lontano dall'equatore di base, e l'altro ad Alessandria d'Egitto, che è praticamente sul mar Mediterraneo. Misura una differenza nelle ombre a mezzogiorno di circa qualche centimetro, un cinquantesimo appunto dell'unità di misura dell'epoca, dovrebbe essere i piedi. Di conseguenza, dopodiché, misurando la lunghezza in stadi, che appunto un'altra unità di misura un po' fantascientifica, che c'è tra Swan e Alessandria d'Egitto, trova il rapporto, che è appunto un cinquantesimo, lo moltiplica per 50 questa distanza e ricava il raggio terrestre. E di base fa un calcolo anche molto molto corretto, perché la differenza con la misura reale è circa dell'11%, che ricordiamolo è circa di 40.041 km da polo a polo. Mm. Quindi un'ottima misura, se vogliamo.
0: Applausi per Eratostene.
1: Ci è arrivato prima comunque di molti.
0: Anche perché lui non aveva neanche la calcolatrice, quindi l'ha fatto a mano, e io a mano non riuscivo neanche a fare 2 più 2.
1: No, totale, cioè sincero, se non c'è Photomat io vado in crisi.
0: No,
1: a
0: esatto. Lui a mano, boh, bravissimo.
1: Nella sabbia, mentre nel deserto,
0: esatto.
1: Anche perché doveva ricordarsi quel numero, cioè non è che poteva...
0: Follia.
1: Vabbè, e tutti poi dicono, e vabbè, però Cristoforo Colombo mica pensava che la Terra fosse piatta?
0: Ah, invece?
1: Invece no. In realtà per tutto il Medioevo... tutti erano, almeno gli uomini di cultura, erano tutti ben consapevoli che la Terra fosse sferica, perché c'erano stati padri della Chiesa che avevano ricopiato le opere di Eratostene e di altri filosofi del mondo antico e l'avevano riportata come notizia. Quindi anche gli imperatori, tipo Ottone I, Carlo V, venivano rappresentati con sto globo in mano.
2: Mm-hmm. Ah, è vero.
0: Ah, è vero.
2: Okay. Sì, sì.
1: Era appunto la Terra. E Cristoforo Colombo non si muove per dimostrare che la Terra fosse tonda, ma perché lui diceva, vabbè, ma io voglio raggiungere l'India al facendo il giro opposto. Cioè la sua era solo un'idea commerciale. E questo è la bufala che ci hanno sempre raccontato, il fatto che Cristoforo Colombo ha scoperto la terra rotonda. Cioè, no, era una cosa ben conosciuta. I veri scopritori di cose strane furono Galilei, insomma, questa gente qui che dimostrò che è il sole che gira, che non gira intorno alla terra, ma è la terra che gira intorno al sole.
0: Sì, poi Copernico mi sa che ipotizza tipo le orbite, una roba del genere.
1: Esatto, sì, per semplificare tutto il discorso relativo appunto all'eliocentrismo, al geocentrismo, che ovviamente era un bel po' incasinata l'astronomia.
0: Esatto.
1: Ma noi ringraziamo Brian per il suo apporto.
0: Esatto, gentilissimo.
1: L'odio a noi piace nei confronti di chi propugna
2: sì, assolutamente scientifici.
1: E noi ci ascoltiamo adesso una canzone che magari Brian ci racconta.
0: Che sia benedetta la terra rotonda di Fiorella Mannoia.
3: Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta.

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta, come ha detto il buon Brian, la nostra benamata terra che è sferica, ricordiamocelo.
1: Eh già. E chi è che introduce poi queste teorie strane nel mondo? Dai, sentiamo.
0: Allora, io in realtà ho sentito che un certo Samuel Robotham mi piace troppo dire con questa, è un po' una presa per il culo, però mi fa troppo ridere. E non, diciamo, un po' prima, nella prima metà dell'Ottocento, inizia proprio lui da solo, di sua sponte, se non sbaglio, a fare questi esperimenti per quanto, diciamo, a prendere le misure proprio dei laghi e misurare nella curvatura, però per dimostrare poi che la Terra è piatta. E questa, in realtà, questa, diciamo, questo studio che lui inizia mi ha fatto tornare in mente una roba che viene esposta appunto da quel video di Barba Scura.
1: Oh, sentiamo,
0: in
1: sentiamo.
0: Cui il maestro Calogero,
1: oh, ma che grande,
0: parla appunto di questo motore che si trova vicino a una baita nel bosco, che è vicino a un fiume, che è stato creato da questo, non si capisce se è uno scienziato, ricercatore, sperimentatore, o
1: genio,
0: semplicemente,
1: diciamo,
0: esatto,
1: un non compreso,
0: esatto,
1: della società.
0: Esatto, bravo, come i terrapiattisti.
1: Esatto.
0: E questo motore, che non mi ricordo bene, però serviva per, non mi ricordo se o a misurare la potenza del flusso dei fiumi o a far proprio funzionare i fiumi, forse era più la prima. Però mi ha fatto venire, comunque sempre su fiumi e laghi alla fine i terrapiattisti vanno a,
1: perché d'altronde sono le cose che più distruggono la visione della terra piatta, perché
0: sì,
1: se vedi una cosa che precipita o non sostiene la teoria della gravità.
0: Esatto.
1: Oppure in qualche modo devi sostenere il fatto che le cose scendano giù progressivamente.
0: Esatto, come le cascate, se no dopo la cascata non c'è nulla.
1: Esatto, l'acqua sta sopra, cioè non ho capito, vola. Cose abbastanza impressionanti. Ma la storia che tu hai introdotto effettivamente è molto interessante, perché ci sono diverse persone che circa dal 1849 in poi, appunto con Robotham, il cosiddetto Parallax, cioè lui si faceva chiamare Parallax.
0: Ecco.
1: Tra l'altro Parallax è anche il nome perfetto, Parallasse, non so come dire.
0: Ah, ok, sì. Non c'era arrivato, però ok, mi hai un attimo illuminato.
1: Perché appunto sta roba di misurare i laghi, probabilmente la curvatura, lui ha detto sì, bisogna porsi all'altezza del mare. Mm-hmm. E un'altra delle sue teorie un po' fantasmagoriche sostiene che non è vero che le navi, quando scompaiono all'orizzonte, scompare prima lo scafo e poi l'albero, che è tra l'altro una delle principali prove a favore del fatto che la Terra è rotonda.
0: Esatto.
1: Ma sostiene che in realtà, cioè, se avessimo una vista più acuta, vedremmo effettivamente le barche allontanarsi tutte intere. Ma visto che siamo un po' difettosi noi esseri umani,
0: sì, esatto,
1: non vediamo lo scafo, vediamo l'albero. Cioè, vediamo una cosa minuscola, ma non vediamo la cosa gigante sotto. Cioè, è una cosa veramente. Vabbè, ci sono ovviamente diversi filoni, queste teorie sono state poi riprese da fior di letteralisti biblici, per esempio la Chiesa Cattolica Apostolica, che non è niente di cattolico, è una chiesa protestante anche.
0: Un'altra cosa. Okay.
1: Esatto, e anche gli evangelici, come sempre, i migliori complottisti sono sempre gli evangelici.
0: Che salutiamo, ovviamente.
1: Che salutiamo. Tu scherzi, ma nel mio paese c'è un sacco di chiese proprio evangeliche, a Nova Milanese, c'è almeno due chiese evangeliche, più un tempio di testimoni di Geova. Cioè,
0: ah, ok, proprio.
1: Siamo farciti, incredibile.
0: Perfetto, c'è imbarazzo della scelta.
1: Scegli il complotto che ti piace di più. Ti piace non donare il sangue o...
0: Bellissimo.
1: E vabbè, a parte i letteralisti biblici... ci sono anche coloro che invece non affiliati a nessuna istituzione decidono di fondare la propria Flat Earth Society.
0: Ok.
1: Che è una società che è durata veramente dal 1950 qualcosa circa, 1959 ho segnato, fino al 2001. E questa associazione, Flat Earth Society, ovvero società della Terra piatta, essenzialmente predisponeva che tutti credessero appunto nella Terra piatta, ma dava libera interpretazione a ciascuno dei suoi adepti. Quindi rilasciava questo giornale, appunto, dedicato alla Terra piatta, in cui ognuno sfornava la propria teoria scrivendo il proprio articolo per questo giornale. E nel tempo d'oro contava fino a 300.000 persone, comunque.
0: Comunque, non poco.
1: Esatto, contiamo che era il 1970-1980, di conseguenza tanta gente. Poi piano piano l'interesse è andato a scemare, ok? Soprattutto con il successore della fondazione, il texano Charles K. Johnson. Perché in origine, in realtà, questa associazione, per quanto ci possa stupire, non era americana.
0: Ah.
1: noi diciamo, beh, le teorie del complotto sono americane. In realtà questa teoria della terra piatta è nata in Inghilterra.
0: Ok.
1: Se ci pensi ha anche senso, perché nel 1800, voglio dire, l'Inghilterra aveva un po' il primato culturale.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi vero, tutte le maggiori teorie. Colui che l'aveva fondata, tra l'altro, il signor Samuel Shenton, era membro della Royal Astronomical Society.
0: Pure.
1: Quindi era un astronomo vero sto qua.
0: Cioè questo era un laureato comunque.
1: Era un laureato, come tra l'altro molti esponenti dell'attuale movimento, non Calogero, Calogero greco non fa parte.
0: No, del... non mi sembrava, da come esponeva un po' le sue teorie, anche la roba dell'uovo che ancora non...
1: Mamma
0: nemmeno
1: mia.
0: Io, nessuno lì in quella stanza e tutti poi che abbiamo visto, tutti noi che abbiamo visto il video, nessuno ha capito il perché.
1: La teoria dell'uovo, abbiamo capito però tutti il terrapallismo, cioè il fatto di credere alla palla della terra piatta.
0: Ah, quello sì.
1: Quello fa strari. Io tra l'altro non ho visto per prima il video di Barba Scura, ho visto prima il video del milanese imbruttito. Che
0: no, quello mi manca invece.
1: Quello è proprio a prenderli in giro costantemente. Cioè, okay, Barba Scura quantomeno cerca di tirare un filone. No,
0: sì, un po' più scientifico.
1: Esatto,
0: ecco.
1: A caso.
0: E allora dopo me lo guarderò.
1: Esatto. E noi dopo finiamo di raccontare tutte le nostre le nostre disamine sul...
0: Racconteremo un po' di aneddotini.
1: Esatto.
0: Nel mentre, cosa ci ascoltiamo?
1: Ascoltiamo L'astronauta di notte. No, scherzo. Night, qui su Polyradio.

0: mani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: Non c'è più niente, niente, niente. Un po' quello che pensano i terapeutisti quando pensano allo spazio, perché per loro non esiste lo spazio. Mm. Non esistono i pianeti, sono solo puntini in questa sfera celeste.
3: Sono delle proiezioni.
2: Proiezioni, in particolare, cioè, poi soprattutto Sole e Luna sono delle proiezioni, non esistono davvero. Okay. Sono come questi giganti fari che, a seconda della teoria, o sono sempre esistiti, oppure in realtà sono la ricostruzione di veri Soli e Luna che sono stati buttati giù e sostituiti con delle lampade. Tipo intorno agli anni, primi anni del Novecento. Okay. Questa è una delle principali teorie
3: Sono delle lampade.
2: Sì. Okay. Messe lì o come complotto, appunto, da parte dei governi per, boh, non so, far sì che queste lampade controllino la popolazione. Un po' stile 5G, non so come dire.
3: Ok, sì.
2: Oppure, peggio, gli alieni che quando hanno creato la Terra, perché per loro è nata così, hanno anche creato questi fari per illuminarli.
3: I famosi astronauti che crearono il nostro mondo.
2: Okay, esatto. Okay.
3: Niente spoiler per la prossima puntata.
2: Esatto. Sì, in realtà stiamo facendo marchetta per la prossima puntata. Il nostro ospite futuro ci ringrazierà. Importantissimo adesso descrivere un po' come è fatta questa Terra piatta. Ti ricordi più o meno come è fatta la geografia del...
3: Ma allora, non...
2: Al io centro mi ricordo, cosa mettiamo?
3: Io al centro ci mettiamo l'uovo del maestro Calogero, ovviamente.
2: Esatto.
3: Che con dei cerchi che prima diventano ova, per spiegare che la forma dell'uovo in realtà garantisce il fatto che la Terra sia piatta. Però tu dici no, è ovale, non è rotondo.
2: Esatto. Cioè, esatto. E poi la sua idea è anche che l'acqua tipo cade giù se la...
3: Sì, sì, l'acqua cade. Cioè c'è un punto nel mondo in cui finisce. Ci sono queste gigantesche cascate e basta, fine. Cioè.
2: Esatto. E quella è una teoria. L'altra teoria dice che invece praticamente il mondo, che è tipo tutto l'universo, è piatto appunto ed è questa immensa distesa di ghiaccio.
3: Ok, sì, ora me la ricordo.
2: E ogni tanto ci sono queste isole che in realtà sono dei pezzi di mare con all'interno delle isole vere e proprie. La Terra è una di queste isole, ok? Quindi l'Artico è al centro, mentre all'estremità c'è tutta l'Antartide, che in realtà è un immenso muro di ghiaccio che separa ulteriori mondi.
3: Bellissimo.
2: E che secondo i terapeutisti limita la fantasia dell'uomo, perché se dici è tutto esplorato, basta, non c'è più niente da scoprire.
3: Quindi dobbiamo organizzare delle spedizioni nell'Artico per, esatto, superare questo muro, ragazzi.
2: E tu dirai, basta sorvolarci sopra, no?
3: Sì, effettivamente sì, ma c'è un ma, vero?
2: Qual è il ma? L'hai detto prima, l'abbiamo detto fuori onda.
3: Ah no, giusto, è vero, sì. Basta sorvolarci sopra, è vero. Però, a quanto pare, ci sarebbe questo fantastico, veramente, io non c'è limite alla fantasia dell'essere umano. C'è questo effetto Pac-Man, che penso che abbiate già capito dove voglio andare a parare, per il quale una volta che si arriva a un'estremità con il nostro bel abitacolo,
2: il nostro aeroplanino,
3: esatto, si entra in un varco spazio-temporale che ci rimanda all'altra estremità. Quindi noi pensiamo di superarlo, in realtà entriamo dall'altra estremità del pianeta Terra.
2: Esatto,
3: Terra.
2: E di fatto non riusciamo mai ad arrivare lì. Cioè, è una cosa assurda. E tra l'altro, questa cosa ha anche influito, non ho capito bene se a livello di calcoli o semplicemente il fatto che non può esistere e basta. L'Australia non esiste. Cioè, già Nuova Zelanda è un meme che non esista, perché non è riguardo nessuno. Però l'Australia neppure dovrebbe esistere. Mm. E tutti diranno, beh, ma io ho parenti in Australia. Eh sì, ma quelli in realtà sono attori pagati. O se sono tuoi parenti in realtà li hanno pagati. Esatto, stanno su un'altra isola vicina, non è l'Australia. Non so perché questa avversione verso la terra dei canguri. Cioè,
3: ah, ma boh, vabbè, poveretti.
2: Esatto, cioè non c'era motivo. E tutti in realtà ipotizzano che l'Australia non esista perché gli inglesi, volendo creare una colonia penale, sarebbero suonati molto più generosi che dire semplicemente no, i prigionieri che mandiamo in Australia li affondiamo e li affoghiamo in mare. Cioè, la okay. teoria era questa. Non so perché negare un genocidio di massa. Cioè, voglio dire, alla fine era il 1700, nessuno avrebbe fatto storie. Però a quanto pare fare bella figura era più importante. E queste sono alcune delle principali teorie. Ricordiamo tra l'altro chi sono i principali esponenti in Italia che propugnano teorie di questo tipo.
3: Assolutamente. Innanzitutto il primo, l'abbiamo nominato e rinominato, è il grande maestro Calogero Grieco. Esatto. Assolutamente. Poi però abbiamo anche altri nomi. Abbiamo addirittura un laureato in scienze naturali, il dottor, a questo punto, Albino Galuppino.
2: Che tra l'altro è quello che nel video di Barbascura, sì, è tutto strabico, non so come dire.
3: Sì, è quello che spiega lega che non mi ricordo, con una formula di chimica, se non sbaglio.
2: Sì, forse. Sì, tipo.

0: gli anziani venivano scarnati, robe del genere. E quello era il piano dei governi, scarnare gli anziani.
1: Sì, sì, non lo so, The Purge, cioè non lo so, una roba del genere.
0: Ma il paragone con i Novax in realtà è molto importante, perché adesso dobbiamo trarre delle conclusioni etiche.
1: Sì, sì, esatto. Cosa.
0: Perché in realtà il terapeutismo nasce sempre come desiderio di cercare delle certezze in un mondo che certezze non ne dà più.
1: Okay.
0: Viviamo in un'epoca complessa.
1: Vero, sì, sì.
0: E lo era già nel 2015, un'epoca in cui c'erano molte trasformazioni digitali, tecnologiche, anche senza tutte le guerre che ci sono attualmente. C'era il terrorismo comunque. Dal 2015 esplode questo fenomeno per cercare di spiegare la realtà attraverso modi più semplici, che sono appunto teorie complottiste, in realtà molto più difficili da un punto di vista del rasoio di Occam, se vogliamo.
1: Ok.
0: Però più alla portata della gente, più credibili, più magiche, e quindi che ti fanno sentire speciale, anche perché se sei un terapeutista tu credi a queste cose e ti portano a sentirti in qualche modo privilegiato, uno dei portatori della verità.
1: O comunque anche un facente parte di un qualcosa. Alla fine, quindi, mi stai dicendo che sono persone magari un po' deluse da queste certezze che non si trovano nella vita e quindi hanno bisogno di sentirsi parte di un qualcosa, che sia, che sia vero o falso, magari non importa, però faccio parte di questo gruppo, crediamo tutti nella stessa cosa. E se posso permettermi di dire un attimo la mia, sono tutte anche teorie magari molto semplici, senza troppe spiegazioni.
0: Ci pensi anche l'impianto piuttosto simile a quelli delle fedi, delle religioni, delle grandi religioni organizzate. Cioè, credere in qualcosa ti fa sentire appartenente a un gruppo, soprattutto se questa cosa differisce da quello che crede la maggior parte della popolazione.
1: Vero, vero. Quindi, assolutamente. Sì.
0: E niente, ragazzi, quindi vogliamo lasciarvi anche un po' con questo pallino un po' più triste, non so come dire, un pallino un po' più riflessivo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Che è importante, cioè dobbiamo anche capire, le persone non nascono stupide o corruttive, insomma, cioè non sono tutti pagati, non sono tutti troll, cioè c'è gente che ci crede.
1: Non sono attori pagati, esatto. Come in Australia, ecco.
0: Mamma mia, ragazzi. Non sono tutti così, cioè scemi, semplicemente hanno bisogno di cercarsi delle certezze, e le certezze vengono trovate ovunque. Ci sono laureati, ci sono persone ovviamente meno istruite, che sono anche meno capaci di difendersi da queste cose, ma chiunque può caderne vittima. E quindi l'invito è a non giudicare persone di questo tipo, ma magari cercare di dare un sorriso, una parola buona a queste persone, perché far riscoprire un po' di certezze nella vita è una cosa importante, anche in momenti di crisi.
1: Tutti ci possiamo cadere, pure io, pure Dave, e anche voi che state ascoltando, non si sa mai.
0: Bravissimo.
1: Comunque, io vorrei ricordare che dopo di noi, ovviamente, Poliradio non si ferma qua, Pizza e Fichi dalle 18 alle 19, Sporting Club dalle 19 alle 20 e Something dalle 20 alle 21. Come vedete, un bel palinsesto tutto pomeridiano e anche serale.
0: Esatto, e noi abbiamo sempre tanto piacere a parlare con voi, a parlare a voi via radio, parlare con Ettore che è un grande.
1: Grazie,
0: facciamo un
1: grazie.
0: Altro applauso.
1: Troppo gentile. Troppo gentile, mi fai arrossire. Io ringrazio Dave per questa fantastica trasmissione e per l'organizzazione e le scalette, ragazzi, che fa questo ragazzo. Veramente sono precise, è un... Ne sai veramente...
0: Un robot.
1: Sì, no, un robot no, però ne sai veramente tanto, forse ne
0: grazie.
1: Sai addirittura troppo, no?
0: Sì, sì. Allora, comunque, ricordiamoci che... Cioè, questa sembra la puntata finale, no, non è la puntata finale, vediamo lunedì prossimo.
1: Sì, sì.
0: Stiamo facendo ringraziamenti. E noi, per tirarci un po' sul morale dopo tutto questo piannisteo, ci ascoltiamo un bel disco merda, che è... Vabbè, ragazzi, ce lo fa di Ettore, dai.
1: Allora, il nostro disco merda, oggi scelto da Dave, però ammetto che sono d'accordo pure io, i Cantieri del Giappone di Olly e... Come si pronuncia questo?
0: Julie,
1: ok, semplice.
0: Ci vediamo a lunedì prossimo.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: E pensarci mi fa strano.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e...

0: Tetris.
1: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

traffic.

0: Cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: 18.06 minuti su Poliradio, c'è Pizza e Fichi.
1: Yo, yo. Ta Supreme Tarantino.

Un grande grazie come al solito alla nostra sigla di Pizza e Fichi, che ci introduce a Pizza e Fichi ricordandoci che non sono le 13 della giornata, quindi l'una, diciamo, dove usualmente qua su Poliradio va in onda il nostro amato programma Domani all'una, anche se ormai con la fine del semestre questo non succede più tutti i giorni, anche se domani forse Domani all'una torna, quindi stay tuned. Dicevamo che questa appunto Pizza e Fichi, quindi siamo in onda alle 18 di sera, alle 6 di sera, orario aperitivo, orario per godersi un po' il fine della giornata, insomma, ma anche e soprattutto per ripassare un po' quello che è successo durante il fine settimana, durante la settimana scorsa, le migliori notizie, le curiosità anche che arrivano in giro dal mondo in generale. Le trovate qua su questo Pizza e Fichi delle 6, prima di poi andare verso il mondo dei motori e dell'NBA con Sporting Club dalle 7 alle 8, che vi appunto parleranno delle due insomma imprese del weekend, quella che riguarda la Ferrari di Lewis Hamilton e quella che invece riguarda la finale NBA ad opera dei New York Knicks. Questo e molto altro su Sporting Club, e poi a chiudere la giornata Something dalle 8 alle 9. Ma prima di tutto c'è la musica qua su Poliradio. Ci sentiamo una bella nuova, tra l'altro, direttamente appunto dalle Hot, dalla nostra categoria Hot su Poliradio. Arriva Sombra, che dopo 12 to 12 ci delizia con questa Home Wrecker su Poliradio.

L'avevo promesso che questa Homewrecker Sombra avrebbe spaccato, e ha effettivamente spaccato di brutto. Grande Sombra, che sta tirando fuori delle minozze incredibili, delle minozze incredibili. A proposito di mine, no, non è vero, non c'entrano nulla le mine, ma c'entra un po', diciamo, il mondo della droga, quindi vogliamo direttamente in Messico, dove che cosa è successo? In realtà, vicino al Messico, in Perù, la polizia peruviana, fingendosi, questa volta sì, del Messico, le mascotte dei mondiali, quindi si è travestita da mascotte dei mondiali, la polizia peruviana, per arrestare fondamentalmente dei narcotrafficanti a Lima, nel distretto di San Juan de Lurigancho. Si è nascosta all'interno di questi costumi un po' particolari, assolutamente, soprattutto che non lasciano, diciamo, intendere chissà che cosa, qualcosa di strano, no? L'uomo, appunto, noto con l'alias di PCC, quindi quello che in spagnolo significa l'uomo che segna di più. No, scherzo, però il PCC in Spagna è colui che vince la classifica marcatori della Liga, però vabbè, questo è un dettaglio. Insomma, questo uomo è stato fermato nella sua abitazione durante un blitz, studiato nei minimi dettagli, e questo ha portato al suo arresto. Tra l'altro, uomo che aveva già subito un arresto in precedenza, era già stato in carcere, quindi insomma anche un po' recidivo nel suo muoversi, ma si sa, insomma, quando una volta che lo provi non torni più indietro, il crimine è così, ti prende, ti porta via, come i pinguini tattici nucleari.

I mondiali in Messico raccontati anche dai pinguini tattici nucleari con questa Sorry Scusa Lo Siento, quindi tre lingue in una, in un solo titolo. Sotto però ci abbiamo una base molto simpatica, quella di American Dad, per continuare a parlare un po' di questi mondiali americani, americani appunto a 360 gradi, perché si tengono negli Stati Uniti, in Messico appunto e in Canada. Quello di cui parlavamo però è un momento, diciamo, collaterale o laterale, a dirla meglio, dei mondiali, perché come dicevamo appunto, un blitz della polizia è stato utile per catturare questo super trafficante che in casa teneva, insomma, pasta base di cocaina. Adesso io non sapevo neanche ci fosse la pasta base per fare la cocaina, pensavo che la cocaina nascesse così dal nulla sulle piante, invece no. Teneva anche, insomma, anche tanti altri tipi di droghe con sé, e ovviamente denaro contante. Però questo metodo, il metodo di travestirsi da mascotte, pare che sia un metodo collaudato in realtà per la polizia peruviana, perché il gruppo Terna, reparto appunto noto per le operazioni sotto copertura, è diventato famoso per i suoi arresti in costume, i suoi veri e propri arresti in costume. Per esempio, negli anni ha arrestato persone, ovviamente narcotrafficanti e via dicendo, questa tipologia di personaggi, vestiti ad esempio da supereroi, un supereroe da cui si sono travestiti per arrestare. Dai, dimmelo così, su due piedi. No, non me lo dici Gaia. Ad esempio, si sono travestiti da Superman, vabbè, classicone. Un altro da cui si sono travestiti è Spider-Man, per esempio. Lui è un po' più facile da travestirsi, da nascondere anche il volto, no? Quindi supereroi, personaggi anche natalizi, Babbo Natale, insomma, fa molto ridere come arrestano le persone. Questi peruviani hanno trovato il modo di essere simpatici. Non lo so se hanno anche un vestito che ricorda un po' la Transilvania, sai, dentoni lunghi, il mantello. Farebbe anche un po' paura questi narcotrafficanti, che magari se la credono, sono lì con il loro mood, con il loro salotto pieno di soldi, e si vedono entrare questi personaggi vestiti da Dracula, e magari un pochettino di strizza può venire anche a loro effettivamente.

Dracula, ne parlavamo entrando in questa stupenda canzone dei Tame Impala. Tanta roba, bravi loro. Dicevamo un po' del mondiale in Messico, Stati Uniti, chi più ne ha più ne metta, è iniziato, ormai sta prendendo il volo anche questo mondiale. Ieri la Germania ne ha dati 7 di numero. L'ultima volta che ne aveva dati 7 in un mondiale, la Germania ha poi vinto quel mondiale. Si trattava dell'edizione del 2014 contro il Brasile, lo ricordiamo abbastanza bene, in quello che fu il Mineirasso, dal nome dello stadio che ospitava quella partita durante i mondiali di Brasile 2014, Mineirasso, proprio appunto perché ricorda una delle debacle più famosi della storia del calcio brasiliano, quella che fu il Maracanazo negli anni addietro, in cui appunto i mondiali non li ospitava il Brasile, ma era uno dei favoriti, la squadra favorita in assoluto in quel mondiale, e riuscì a perderlo, insomma, piena di fenomeni, causando anche non poche diatribe all'interno del popolo brasiliano, che insomma vive sempre con molto molto entusiasmo quello che è il calcio, e soprattutto è una fonte inesauribile effettivamente di vita per il popolo brasiliano, quasi quanto noi italiani, ma forse anche di più. Noi italiani ormai ci siamo anche un po' disabituati a questo tipo di emozioni, visto che manchiamo dai mondiali, proprio da quei mondiali lì del 2014, anno in cui tra l'altro non facemmo una grossa figura come anche i mondiali del 2010, quindi insomma è quasi ormai 20 anni, possiamo dirlo, dei mondiali del 2006, quelli in cui trionfammo, che insomma andiamo un po' malino, e ci siamo abituati un po' male. C'è però Giovanotti Alfa con la loro nuova Buon Vento su Poliradio, che ci accompagna un po' in questa estate, secondo me diventerà una delle più grandi hit.

0: Simone, no?
1: Bella questa battuta, incredibile. Incredibile, incredibile. Buon vento, Jovanotti, con Alfa. Tra l'altro, ascoltando un po' i profili di Alfa e guardando un po' i profili social di Alfa, pare proprio che fosse uno dei più grandi estimatori in assoluto di Jovanotti da quando era bambino. E con questo feat, insomma, ha esaudito effettivamente un suo grandissimo desiderio. Ora, Alfa, io sono un po' un bambino sia di Jovanotti che tuo adesso. Quindi il mio sogno in futuro è di poter duettare con voi due insieme. Comunque bella questa canzone che hanno fatto insieme, sempre molto allegri. Jovanotti sempre con questo fare entusiasta che sposa benissimo anche un po' il mood di Alfa, del buon Alfa, che tra l'altro abbiamo beccato anche a Sanremo in giro per le vie. Non ci siamo fermati a intervistarlo. Vabbè, peccato. Poteva essere un'occasione per chiedergli fit futuri, insomma, e magari strappargli questa notizia. Invece non ce l'abbiamo avuta in anteprima. Comunque volevo raccontarvi anche qualche altra notiziola che non riguarda solamente il mondo del calcio, il mondo dei mondiali, che ormai stanno appunto dominando la scena pubblica. Vi racconto di questa notizia che ho letto recentemente, ovvero che Netflix vorrebbe imporre ai registi, insomma, di non passare prima dal cinema, prima di arrivare alla piattaforma streaming. E parrebbe proprio che ovviamente i registi in questione si siano un pochettino ribellati. Ma ne parliamo tra pochissimo, sempre su Poliradio. Ora ci sono i Dire Straits, Sultans of Swing.

Boom. Si interrompe proprio così, di botto, questa incredibile Sultan Soft Swing, Dire Straits, su Poliradio. Vi raccontavo del problema, insomma, in qualche modo, che Dan Lin, il presidente della divisione Netflix Films, ha confermato appunto che il gigante dello streaming preferirebbe smettere di lavorare con registi che richiedano, insomma, l'uscita del proprio film all'interno delle sale, no? Dice che ci sono un gruppo di registi che proprio non vogliono uscire su Netflix, come direbbe mio nonno, Netflix, se prima non passano dal grande schermo. Ora, io sono abbastanza d'accordo con questa volontà, insomma, credo che chi crea questi capolavori voglia prima passare dall'effetto del grande schermo, che poi non è solo vedere un film in grande, no? C'è anche tutta la parte di sound design, che è incredibilmente e irripetibile, se non andando al cinema. Tra l'altro cambia anche proprio di cinema in cinema, insomma, no? Guardare un film alla TV e ancora peggio su magari il computer o il cellulare rende totalmente l'esperienza diversa. E in questo modo, insomma, sono d'accordo col gruppo di registi, anche se c'è una motivazione per cui questo Dan Lin vorrebbe passare subito a Netflix, no? Ovviamente tagliare completamente tutto quello che riguarda i costi di produzione, ma anche in qualche modo creare dei film ancor più di nicchia, quindi dare la possibilità di arrivare a tutte le persone in giro per il mondo, con i vari gusti specifici di ogni persona, spendendo meno per ciascuno, insomma, si può far contenti un po' tutti, anziché spendere caterve di soldi per un unico film che magari piace solo a un certo tipo di persone. Si può arrivare un po' a chiunque, quindi questo in qualche modo giustifica quello che ha detto Dan Lin, anche se io rimango dell'opinione che, insomma, passare dal cinema prima e poi arrivare al piccolo schermo sia sicuramente la opzione migliore tra le tutte.

Che bellezza, bella anche questa. Fever Dream, Alex Warren su Poliradio. Leggevo di un articolo che parlava del fatto che il comune di Chiavari è contro il caro spiagge, ovvero ha messo un tettino, un tetto al costo dei lettini da spiaggia, solo 5 euro ciascuno al giorno, quindi ombrelloni, lettini, sedie, immagino, insomma, ombrellone 5, lettino 5, non di più. Bravo comune di Chiavari, nel senso che mi viene da dire, ormai i prezzi sono alle stelle, anche per prendersi un lettino bisogna accendere il mutuo, nonostante tu sia magari anche solo a Gabicce Mare, mi viene da dire, no? Non una località particolarmente di nicchia, no? Avevo visto anche che un luogo invece aveva fatto il contrario. Si trovava in Sardegna, adesso vi vado a pescare dove era questo posto. Fondamentalmente hanno messo una tassa per arrivare alla spiaggia questi ragazzi in Sardegna, il che ha creato ovviamente polemica, soprattutto quando c'è da pagare qualcosa, poi si crea subito questo tipo di polemica. Quando c'è da pagare meno, invece sono tutti contenti, giustamente. Però insomma, anche qua l'obiettivo era abbastanza nobile, nel senso che pagare una tassa sì, ma per preservare un patrimonio naturale decisamente molto molto alto, come quello che si può trovare un po' ovunque, a dire la verità, se si va in quel della Sardegna. Tra l'altro, insomma, una tassa di accesso non troppo alta, immagino fosse attorno ai 10 euro, se non ricordo male, per ogni ingresso al giorno, per arrivare in un luogo abbastanza incantato, che forse ti godi di più, anche se lo paghi 10 euro, però ti trovi 100 persone in meno, piuttosto che ritrovarti con altri 100-200 persone a fianco a te, condividere un 2 metri quadri di spiaggia, magari però non pagando nulla. Insomma, io sono abbastanza per piuttosto ci lascio quei 2 euro, ma almeno sono bello tranquillo, anche perché in vacanza, insomma, se non sono tranquillo lì, quando devo esserlo. Abbiamo ascoltato un po' di buona musica, nuova musica sia italiana che estera. Questa è una nuova canzone, ma vecchia e nuova allo stesso tempo, l'ha ripresentata recentemente allo stadio San Siro. Lui è Tiziano Ferro insieme a Lazza.

Beh, devo dire che era già una hit di per sé, questa per perdono, adesso è diventata per perdono di Tiziano Ferro e Lazza, quindi insomma non hanno dovuto faticare per migliorarla o per insomma creare un'altra hit in qualche modo. Vediamo un po' di altre notizuole dal mondo, in giro per il mondo, perché ad esempio una startup si è inventata, si è inventata una sorta di gruppo di corvi, ok, che il cui obiettivo è andare a pescare in giro per il mondo, adesso mi sembra di esagerare, però in giro per il pianeta, i mozziconi di sigaretta. Ok, quindi questi corvi vengono addestrati in qualche modo, visto che sono anche degli uccelli molto intelligenti, vengono addestrati per andare a pescare i mozziconi di sigaretta. E come vengono addestrati soprattutto? Perché uno dice, vabbè, sarà vero, sarà falso. Potrebbe essere una verità, anche se non molto vicina al reale, soprattutto perché questa notizia arriva direttamente dalla Svezia, da Stoccolma, dalla capitale. Questi uccelli fondamentalmente vengono a questi uccelli viene insegnato di che un mozzicone lasciato all'interno di una determinata scatolina rilascia poi del poco cibo, del poco mangime per loro, e quindi praticamente questi si abituano al fatto che raccogliere un mozzicone e lasciarlo all'interno della scatolina rilasci del cibo. Quindi ne hanno immediato piacere. È anche un esempio questo di condizionamento operante, quindi fondamentalmente si utilizza anche in determinati esempi di esperimenti. Funziona anche con noi umani, tra l'altro, questa cosa, giustamente, se ci dai in cambio un piacere, siamo più proiettati a farlo un determinato compito, un po' come succede insomma quando nei paesi soprattutto stranieri, in Italia succede un po' meno, mettiamo le bottiglie di plastica utilizzate all'interno di contenitori per ottenerne magari 20 centesimi, no? Un po' questo meccanismo funziona anche con i corvi. Devo dire, sono molto intelligenti, utilizzano anche in qualche modo gli animali a fini ambientalisti. C'è sempre la solita polemica, no? È giusto, è sbagliato, stai usando gli animali, chi lo sa, insomma. Ma alla fine ci si dà una mano a vicenda e i corvi in questo caso danno una grossa mano.

0: signori amici di Poliradio, stiamo per concludere questa bella ora insieme di pizza e fichi. Runaway, Lady Gaga con Doici su Poliradio, appunto. Per concludere le ore di pizza e fichi che ultimamente sto facendo, diciamo ultimamente inteso gli ultimi pizza e fichi che io personalmente ho realizzato, facciamo una rubrichetta di sessuologia sul finire. E perché non includere la nostra esperta sessuologa Gaia su Poliradio, su il microfono numero 2. Ciao Gaia, come stai?
1: Ciao, tutto bene.
0: Tutto bene?
1: Bene, non ero pronta.
0: Lo so, ti ho fatto ascoltando. Questo scherzetto, volevo metterti un po' come si fa dalla redazione, no? In qualche modo.
1: Dalla redazione?
0: No, vabbè, ma quei modi di dire lì. Vabbè, comunque avere una voce diversa
1: voce
0: dalla
1: femminile.
0: Mia mi piace, volevo includere qualcun altro, ecco, questo era il gioco in qualche modo.
1: Va bene.
0: Allora, il solito giochetto è quello del racconto un po' legato al mondo della sessuologia, che ringraziamo tra l'altro sempre la nostra pagina Instagram di Daniel Giunti, da cui prendiamo queste informazioni. E niente, allora ti riporto qualche notizuola che proviene da questo mondo. Allora, chi si prende cura di sé riesce a costruire relazioni più intime e soddisfacenti. Sì, vero, falso, no? Dai, vai.
1: Chi
0: si prende cura di sé?
1: Che vuol dire?
0: Vabbè, Garnier, no?
1: Senza
0: promozione. Chi non lo so, chi si prende cura di sé si fa la skin care, si lava i capelli bene, si sistema.
1: No, la risposta è no.
0: Fa palestra. Ah. Chi si prende cura di sé riesce, insomma, ad avere cura anche di una relazione esterna con un'altra persona, insomma, che non sia se stesso, insomma.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. E funzioni?
1: Sì, gli diamo dietro. Potrebbe essere, però, dai, aspetta, non è detto, eh. Non è detto, perché se hai cura per te stesso non hai detto che hai cura per gli altri. Quindi...
0: Sì, vero.
1: Anzi,
0: però se non hai cura per te stesso, può essere che hai cura per gli altri. Cioè,
1: secondo me sì.
0: Ah, dici, se ti lasci anche andare. No, secondo me io invece sono più contrario a questa tua opinione. E invece vado dietro quello che dice sessuologia, nel senso che secondo me, in primis, un po', sai, il classico devi amare prima te stesso, no? Dell'altro. E quindi questo vuol dire prendersi cura di se stesso. Non amarsi,
1: certo,
0: venerarsi.
1: Certo. Vabbè, diciamo che non lo so, tu non ti lavi i capelli, non ti lavi, non ti curi.
0: Come fai a stare vicino a una persona?
1: Come fai a stare vicino a una persona? Sì, è vero.
0: Senso.
1: Io ci sto comunque anche se non ti lavi, capito?
0: Ma...
1: no, scherzo,
0: basta. Non voglio più parlare con Gaia. Andiamo alla prossima canzone. No, scherzo, dai, sentiamo ancora Gaia. Sentiamoci.
1: No,
0: a proposito di persone con cui stai tu,
1: sì.
0: Essere gentili rende più attraente?
1: Essere gentili rende più attraente, secondo me sì. Non sottoni.
0: Non sottoni.
1: Cioè la troppa gentilezza sottonaggine diventa che due palle. Non so se hai esperienza.
0: Ok, quindi essere gentili non bisogna confonderlo con l'essere zerbini.
1: Esatto.
0: Che spesso si confondono,
1: esatto.
0: Soprattutto se sei all'interno di una relazione. Ma queste due cose sono ovviamente diverse. Gentilezza vuol dire tenere aperta la porta, vuol dire portare.
1: Esatto,
0: portare
1: tu ti senti gentile.
0: Allora, io mi sento gentile nella misura in cui ogni tanto ne ho desiderio, diciamo. Ne ho desiderio.
1: Tipo?
0: Vabbè, non è il modo e neanche il momento per approfondire tale.
1: No, volevo sapere dei tuoi gesti di gentilezza, che credi che siano di gentilezza.
0: Allora, per esempio, uno dei miei love languages ogni tanto è cucinare, e cucinare, devo dire, anche con una certa capacità elevata.
1: Okay.
0: Quindi questo secondo me è un gesto di gentilezza. Poi magari le piccole
1: stasera si cucina.
0: Per me stesso, poi vediamo. Vediamo. Come dice Madame, volevo capire. Vorrei capire. Allora, io vorrei mandare un'ultima canzone prima di salutarvi, ma secondo me c'è Sporting Club tra pochissimo, quindi direi che chiudiamo questo discorso della sessuologia, che a me piace tanto e ci piace tanto anche con l'amica qua di fronte, Gaia.
1: ci piace tanto
0: in generale discuterne.
1: Ok, certo.
0: Mi è piaciuto molto questo intervento. Mi sono sentito anche un vero radiofonico. Sai, quelli che danno la voce ai più poveri, che non hanno la possibilità di.

0: sempre dalle 6 alle 7 venerdì prossimo, spero quantomeno, altrimenti ci si sente, ci si vede sulle storie di Instagram e lì si capisce quando si va in onda sostanzialmente.
1: Certo,
0: con Gaia spero di rivederti presto anche
1: anch'io,
0: in onda,
1: anch'io.
0: È stato un gran piacere, ci lasciamo con Sporting Club che arriva tra pochissimo su queste frequenze e arriva anche dopo Something a cura dei nostri bravissimi colleghi, grazie mille, è stato un piacere, spero che Marrakesh e Madame non abbiano intro, perché sennò questa è una figura di merda che
1: perfetto,
0: chiude male
1: perfetto.
0: Un'ora comunque è andata bene, secondo
1: andata
0: me
1: bene.
0: Dal mio punto di vista sì.

0: Aldi.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Le ore 19 spaccate, inizia dopo un grande ritorno, una grande pausa, Sporting Club. Ciao Dino.
2: Ciao, ciao a tutti.

0: Sporting Club.
1: Ah, ci voleva una bella puntata di Sporting Club, ma dopo tutto, quando la storia chiama, quando i grandi eventi sportivi chiamano, noi siamo costretti a rispondere anche in sessione, anche nel pieno della sessione. Ben ritrovati su Sporting Club, su Poi Radio, dei 19 e un minuto. Ciao Dino, che è qui in Ciao. Quanto esperto.
2: Esperto.
1: Enjoyer, diciamo, enjoyer di NBA,
2: sì.
1: Che ha seguito questa serie finale, anche quelle precedenti, esattamente come me. Oggi dobbiamo parlarne perché è forse l'argomento più importante della settimana, ma forse anche del mese. Se non che poi è successa anche una cosa in Formula 1 che non succedeva da tanto tempo. Io sono Tank, Ale sta arrivando da un posto lontano, quindi ci vorrà qualche minuto, ma arriva anche lui. Vi parleremo di queste due cose, vi parleremo della Serie A, vi parleremo dei mondiali, la Serie A ovviamente con i pagelloni che non abbiamo fatto. Intanto, se voi ci volete contattare, c'è il telefono 02-2399-2475 o 76, c'è WhatsApp 320-5652, c'è Telegram, chiaccio poi Radio Bot, e ci sarà anche Twitch, in realtà, perché mi ero scordato.
2: Ci
1: Twitch.
2: Potranno radio guardare.
1: Esatto, ci potranno radio guardare dopo la prima canzone, twitch.tv/poiradioit. A proposito di prima canzone, novità di Florence and the Machine dall'ultimo album che è uscito l'anno scorso, Everybody Scream, e poi subito dritti negli argomenti di oggi.
0: Sporting Club.

0: Everybody Scream, Florence and the Machine, qui su Poi Radio a Sporting Club. È arrivato il momento di parlare dei Knicks.
1: Stavamo aspettando.
0: Che bello. Allora, dopo 53 anni, perché l'ultimo titolo era dei Knicks di Walt Frazier, di Willis Reed del 1973, torna il Larry O'Brien Trophy ai New York Knicks.
1: Altri tempi.
0: Altri tempi, altro basket. Altri personaggi che però, coloro che sono sopravvissuti, quindi praticamente Walt Frazier e basta, erano... e sono stati al seguito di questi Knicks per tante partite, soprattutto alle finals.
1: Immagino anche come supporto psicologico, più che tattico, perché comunque altri tempi davvero. Forse sì. Non c'era nemmeno la linea da tre quando...
0: Nel 73 no, perché è stata introdotta nel 79.
1: Esatto, quindi...
0: Sì. Sì, sì, sì. E una chiave di questo titolo dei Knicks è stato anche l'ambiente, secondo me, anche e soprattutto l'ambiente, perché si è visto dagli ex giocatori, si è visto dalle celebrità e poi ovviamente si è visto dai tifosi che sono stati...
1: Che tifo, sembrava di essere in Europa davvero.
0: Sì, sembrava di essere in Europa e sembrava di essere nel mondo del calcio in Europa. Sì. Delle cose che veramente abbiamo visto molto molto raramente in NBA, soprattutto negli ultimi anni, dove forse la poesia del gioco si era un po' persa e invece è tornata prepotentemente con questa serie che è una delle migliori degli ultimi anni, si può dire.
1: Sì, sì, forse non so se questa serie in particolare, perché vuol dire qualche partita in più ce la potevano regalare, però in generale a me questi playoff sono piaciuti tantissimo. Questa serie, vabbè, c'è un pattern ricorrente, lo dobbiamo riconoscere, che questi sports che iniziano fortissimo poi si fanno rimontare. È mancata forse un po' di testa, qualcuno dice l'inesperienza, che può essere, però è una cosa che succedeva già con Oklahoma, le partite che hanno perso. Quello è stato.
0: È un po' di, probabilmente, di paura di vincere, la classica paura di vincere. Laddove i Knicks non è che fossero tanto più esperti di finals, a parte OG Anunobi, però sicuramente più esperti di playoff. Una serie playoff, che sia final o meno, insegna tanto alle squadre, e si vede che ai Knicks ha insegnato tanto.
1: Sì, hanno fatto due final, cioè East Finals e una semifinals nei tre anni precedenti, quindi... Poi è anche una squadra coesa che si è formata negli anni, cioè non è che dici sono nuovi.
0: Sì, anche di veterani, perché alla fine Karl-Anthony Towns e Brunson, che pure sono le due star, anche loro sono abbastanza veterani, sicuramente più veterani di Wembanyama e di Dylan Harper, per dire.
1: Sì, quello l'hanno pagato, sì. C'è poco da fare.
0: Vince in 5 partite New York, appunto un 4-1 abbastanza netto. Ha avuto da dire, e gli va data ragione, Wembanyama in conferenza post partita, che loro effettivamente hanno dominato per buona parte della serie a livello proprio temporale, e poi sono stati sempre puntualmente recuperati, tranne poi quando hanno giocato al Madison Square Garden davanti a Trump in gara 3, l'unica vittoria degli Spurs, che però poi sono sempre stati appunto ripresi nel vantaggio, anche vantaggi abbastanza netti, quindi c'era un po' la presa in giro per i Cavaliers, il cui allenatore ha detto sì, noi statisticamente abbiamo vinto, però non si può dire lo stesso delle dichiarazioni di Wembanyama, che intanto non ha detto che hanno vinto, ma ha detto quello che effettivamente è successo, e questo secondo me fa luce su quanto sia importante il lato mentale. Noi lo diciamo spesso,
1: ma sì, però... certo, cioè, hai preso la più grande imbarcata, cioè ti hanno recuperato il più grande gap recuperato nella storia delle finals, sì. Quei 29 punti di gara 4, secondo me, cioè, una cosa del genere ti ammazza completamente, sia perché era una pivotal game, come si dice, perché gli Spurs avrebbero recuperato, tornati sul 2-2 e tornati in casa, quindi sarebbe stato proprio il massimo. E poi, visto il vantaggio pure, poi 3-1, sappiamo che è l'unico che ha recuperato 3-1 dalle finals, e a quel punto lì non dico che l'hai buttata via, ma sì.
0: Sì, si vede spesso, soprattutto nelle finals in cui le due squadre hanno un livello tecnico-tattico dei giocatori abbastanza simile, che conta tanto il livello mentale. Poi certo, se c'è una squadra che è palesemente migliore conta fino a un certo punto, però mi ricordo per esempio nelle altre finals che ho seguito molto, molto da vicino, nel senso che le ho guardate, non che fossi lì, okay. Sfortunatamente le finals del 2024 dei Boston Celtics con i Dallas Mavericks, che avevano prima perso la, credo la sconfitta più larga nella storia delle finals appartenga ancora ai Boston Celtics, che avevano preso una super imbarcata di più di 30 punti e poi la gara dopo gliene hanno dati 20. Quindi vuol dire che non è che c'è una squadra palesemente superiore, conta tanto come approcci le partite, conta tanto il lato mentale. Intanto salutiamo Alezito, che è appena arrivato, ciao!
2: Buonasera.
0: Con degli occhiali da sole clamorosi.
2: Sono un cosplay falso di Ian Gallagher.
0: Purtroppo non funzionano, funziona solo quella telecamera. Oh, quindi
2: meglio così, guarda.
1: Vieni a farti vedere, vieni a farti vedere. Qui la gente non frega niente di quello che dici.
0: Vai, vai, prendi,
1: puoi
0: prendi.
1: Soltanto vedere.
0: Occhiali da sole clamorosi. E tu, te lo chiedo anche a te, hai seguito questi playoff NBA?
2: No.
0: Come risultati, no.
1: Che tragedia, che ti sei perso.
0: Veramente, ricordo anni fa che mi dicesti che tu hai smesso di seguire l'NBA più o meno nel 2019, se non sbaglio.
2: E sì, quando ho iniziato a far finta di studiare all'università.
0: Ci sta. Posso dire che questi playoff forse ti avrebbero fatto tornare un po' la scintilla.
2: Ho seguito i risultati, non ho seguito
0: le partite.
2: Le partite, esatto.
0: Sì, ma io ne ho viste, diciamo, una e mezza di partite, cioè la gara 5 e poi gara 7 della Western Conference Finals. A proposito di gara 5, ritorniamo un po' a questa partita che è stata importantissima.
1: Sì, tra l'altro volevo dirti una mia impressione, non so se la condividi. Devo dire, New York questa gara 5 non è che l'abbia giocata al meglio delle possibilità. Era semplicemente palla Brunson, e Brunson poi o faceva canestro o la passava a qualcuno per tirare.
0: Sì, sì.
1: Quindi un po' così dal punto di vista del gioco, però comunque Brunson lo adoro, quindi per me è un giocatore assurdo, perché comunque è piccolino, lo vedevi che attacca Wemby, che gli segna sotto canestro, cioè assurdo.
0: Sì, assolutamente, soprattutto poi quando New York doveva recuperare c'è stato un momento un po' di confusione tra tutte e due le squadre, con San Antonio avanti di una decina di punti, poi New York ha cominciato a recuperare, si è visto che Brunson si era ripreso nell'ultimo quarto, entravano i canestri ed è tornato quel piano di attacco che era palla Brunson e get out the way, cioè levatevi e lasciate fare.
1: Sì, cerca il mismatch favorevole, però devo dire tutti i comprimari sono stati molto bravi sia in attacco che in difesa. Sì. Tipo, io ti voglio citare in particolare, Michael Bridges, che a tratti ha preso Wembanyama.
0: Sì.
1: Wembanyama, come direbbero gli esperti, che però è molto più alto. Cioè, Michael Bridges, avevo visto sull'app, porta 1,98, anche se secondo me è una di quelle cose fatte per sembrare più bassi, però è comunque, pure fosse 2,02 metri, molto più basso di Wemby. E ha fatto un lavorone, per non parlare di Katta anche.
0: Sì, Karl-Anthony Towns a livello difensivo è stato gigante in questa serie, ma in generale in tutti i playoff. Finals MVP però ovviamente Jalen Brunson, grazie ai suoi 45 punti in gara 5, che è stato gigantesco, soprattutto poi per la difficoltà dei canestri che faceva anche sotto canestro contro difensori molto più alti. È stato di marmo, veramente non lo si riusciva a spostare. Quindi complimenti ai New York Knicks, che riabbracciano finalmente il trofeo dopo tantissimi anni.
2: 50 mi pare
0: 53, sì, come abbiamo ricordato, quindi super complimenti a loro.

0: Wildflower di Billie Eilish qui su Poliradio. Grazie Dino per averci intrattenuto.
1: Grazie,
0: per averci
1: grazie.
0: Intrattenuto con tutto questo basket, questa NBA che è finita, finita la stagione. Non sono finiti tutti gli sport, perché sport con la palla ne abbiamo un po', tra cui il mondiale.
1: Assolutamente.
0: Il mondiale che insomma non ci sta regalando alcune sorprese, alcune certezze.
1: Il mondiale americano / messicano che è cominciato da qualche giorno con la prima partita inaugurale, che era in Messico, ora non ricordo, Messico-Sudafrica,
0: che è finita 2-0 per appunto il Messico. Ma in questo momento si sta giocando Spagna, Capo Verde, e alla fine del primo tempo ormai anche 20 minuti, un quarto d'ora oltre il secondo tempo, la partita è ancora bloccata sullo 0-0.
1: Risultato inaspettato questo, come ieri invece risultato molto aspettato: la Germania ha battuto 7-1 il Curaçao. Tutti si aspettavano, sai, Capo Verde non è esattamente la nazionale più forte del mondo, più storica del mondo,
0: e invece
1: sta tenendo botta. Chissà cosa succederà con questa Spagna fino a...
0: si sa, fa troppo ridere perché nel frattempo si sta alzando un tavolo.
1: Scusate,
0: per chi ha visto
1: se siete su Twitch è perché dovevo alzarlo prima, è colpa mia.
0: Va bene così. Comunque la Spagna, che notizie di calciomercato, sta giocando insomma con 4-3. Non è questa la notizia di calciomercato, la notizia di calciomercato è che titolare, cioè Cucurella, che è stato appena venduto al Real Madrid per 60 milioni. La roba, diciamo, divertente è che appunto se fino ad oggi non c'era neanche un giocatore del Real Madrid nella nazionale spagnola per la prima volta nella storia a un mondiale, ecco che Florentino Perez ha detto: vabbè, che problema c'è, ne compro uno. Va bene così. Ci scrive appunto Anto Saint, che aspettava appunto le notizie sul Curaçao, il povero Curaçao, che in realtà è vero che ha perso 7-1, però la partita era 1-1, quindi fino a una, diciamo, per un piccolo periodo sembrava poter addirittura provarci, ecco.
1: Ragazzi,
0: poi
1: Curaçao eroico per 20 minuti, cioè fino al 38esimo ha tenuto il pareggio con la Germania. Si divertono da morire, ovviamente.
0: Esatto.
1: Prima volta ai mondiali per questa piccola nazionale. Abitanti totali del Curaçao meno di 200.000, mi pare. Quindi è anche questo il bello dei mondiali, soprattutto dei mondiali con questa formula ampliata, con più nazionali rispetto al passato. È bello vedere anche queste nazionali qua, nonostante
0: Purtroppo.
1: Poi le battutine di quel pelato di Gianni Infantino che ha preso in giro l'Italia.
0: Esatto. Ma le lasciamo lì. Sorprese che ci sono state nel mondiale ce ne sono, e non poche addirittura. Pensiamo ad esempio all'esordio infelice della Turchia, che ha perso contro l'Australia. Diciamo, ci si aspettava di meglio dalla squadra di Çalhanoğlu, Yildiz, Güler e compagnia cantante, e anche dalla Tunisia, che insomma ha perso con la Svezia, ma ha perso 5-1, tanto che il loro allenatore è stato esonerato dopo neanche 5 partite. È alla guida da sole 5 partite, ha ottenuto 3 sconfitte, è stato esonerato. Vediamo, perché è da poco prima dei mondiali, è arrivato diciamo ad allenare. Prossime partite oltre la Spagna di oggi ci sarà appunto Belgio-Egitto stasera alle 9, e poi stanotte a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, e alle 3 una delle partite forse più sott'occhio, che è quella delle Iran-Nuova Zelanda, non per il tasso tecnico della partita, ma per tutta la situazione geopolitica.
1: Sì, l'esordio della nazionale dell'Iran. Altri due debutti forse inaspettati sono stati quello del Brasile e quello del Giappone.
0: Esatto.
1: Ma con due pareggi, tra l'altro, ve ne parleremo tra un attimo.
0: E io dico che in realtà, per chiuderla qua, poi l'ignorante non è chi si aspettava la sconfitta del Giappone, l'ignorante è chi non se l'aspettava.
1: Giusto.
0: Cioè, il Giappone, ragazzi, è una squadra forte. Io l'ho detto anche alla mia signora, che fa le scommesse dei mondiali non a soldi,
1: non,
0: per carità, ma con degli amici hanno fatto un tipo fanta mondiale, ma senza fanta calcio del genere. Scommettono solo,
1: amicizia, giusto così.
0: No, ma scommettono solo sulle partite, non ci sono formazioni giocatori così. E lei mi ha detto: secondo me l'Olanda vince 2-1, perché lei ho fatto la previsione che l'Olanda vincerà il mondiale. Ho detto: tu sei fuori di testa. Ma fuori ancora più di testa il fatto che l'Olanda, secondo te, possa vincere col Giappone. Io ho detto: secondo me pareggiano.
1: Il Giappone è squadra ostica.
0: Il Giappone è molto forte.
1: Si
0: L'Olanda
1: è visto...
0: poi ha segnato di testa, giustamente, perché quelli sono alti 1,20 m, tipo me, però va bene. Il Brasile invece ci si aspettava di più, ma anche lì mai sottovalutare il Marocco, che è campione di Coppa d'Africa al di là di tutta la polemica,
1: sì, sì, sì,
0: e semifinalista dell'ultimo mondiale, quindi è una squadra che è da tanto che va forte.
1: E a vederli probabilmente si sono anche rinforzati dall'ultimo mondiale,
0: vero, e a vedere la partita, secondo me al Brasile non è andata male come è finita,
1: no, assolutamente.
0: Poteva finire peggio. Staremo a vedere. Domani sera ci sarà l'esordio della Francia, la temuta Francia, grande favorita per il mondiale. E poi più in là ci saranno le varie Argentina così e Inghilterra per chiudere, diciamo, la giornata 1 di questo mondiale, che ci regala un po' di sorprese e un po' di certezze. Staremo a vedere, è solo la prima giornata, insomma c'è tempo per parlarne, ecco.
1: Assolutamente.
0: Una grande hit, secondo me, questa dell'anno 2005, la vuoi annunciare te?
1: Nars Barkley con Crazy, qui a Sporting Club.

0: Crazy, Nas Barkley a Sporting Club alle 19:28. Stavamo parlando dei mondiali americani che sono tornati dopo quanti anni? Più di 30 anni.
1: USA 94.
0: USA 94, sfortunatissima per noi italiani.
1: Beh, USA non ci promette bene.
0: Direi più sfortunati questi, visto che manco ci siamo.
1: USA 94 e Messico 70, mi pare.
0: Sì.
1: Canada, mi sa che è la prima volta addirittura. Non mi ricordo.
0: Potrebbe essere. Comunque, abbiamo parlato delle partite che sono andate un po' diversamente da come ci aspettavamo. Il Brasile un 1-1 contro il Marocco, che dice meglio del Marocco di quanto dica male del Brasile, anche se onestamente il Brasile sarà forse che era la prima partita del mondiale, è apparso un bel po' svogliato. Fortunatamente c'è stato un gol strepitoso, stupendo, di Vinicius, che ha fatto praticamente tutto da solo e da, diciamo, alla destra del portiere ha tirato un colpo veramente incredibile, ha fatto un gol meraviglioso, mentre il Marocco aveva segnato prima al 21esimo con Saibari, poi la partita si è congelata. E dicevamo anche del Giappone, che invece ha ripreso due volte l'Olanda, i Paesi Bassi, che avevano segnato prima con Van Dijk, ripresi da Nakamura al 57esimo, poi con Somerville al 64esimo, ripresi da Kamada all'89esimo, che ha fatto un'esultanza giustamente molto intensa.
1: Sì, e non l'ho vista, purtroppo non l'ho vista. Costa d'Avorio invece pure ha vinto con l'Ecuador 1-0. Costa d'Avorio, che in realtà secondo me non è una brutta squadra,
0: No, ma in generale le squadre africane ultimamente secondo me si stanno sviluppando, lo vedo da forse un paio di mondiali.
1: Ricordiamo che in realtà, come abbiamo già detto, non passeranno solo le prime due, ma passeranno le prime due più c'è una sorta di classificare le migliori terze, no?
0: Sì, vuoi dire quattro squadre che secondo te andranno più lontano, così come...
1: Allora, Francia, mm-hmm. Poi potrebbe esserci il Portogallo.
0: Sì.
1: Secondo me è una bella squadra. Non sottovaluterei anche il Marocco. E poi la Spagna, secondo me è una delle è la seconda grande favorita dopo la Francia. Queste quattro squadre, direi, secondo me possono giocarsela. E la Germania non la vedo solidissima, forse uscirà prima, secondo me. Il Belgio no. Norvegia potrebbe fare un bel mondiale, potrebbe essere la sorpresa, passare magari in qualche modo oltre che gironi, anche magari un possibile primo turno eliminatorio.
0: Inghilterra
1: è una mina vacante, l'Inghilterra non si sa. Io ci spero nell'Inghilterra, non ti nego questa cosa.
0: Sì, ricordiamo che
1: delle squadre classificate al terzo posto andranno ai sedicesimi di finale e sono 8 su 12.
0: Sì, io sono abbastanza d'accordo con te. Spero anche si faccia un po' vedere il Brasile e i Paesi Bassi, che non hanno fatto vedere grandi cose, però spero che si sviluppino un po' nel corso di questo torneo. E a proposito di Inghilterra, è arrivato il momento del Rock Classic. Una grande band inglese vi do un po' un indizio, i cui due membri principali sicuramente seguono questi mondiali, sono molto appassionati di calcio.
1: Esatto. 1996, questi sono gli Oasis e questa è Don't Look Back in Anger con il nostro Rock Classic.
2: And now Rock Classic.

0: pezzo storico, se non di più, questo degli Oasis. Don't Look Back in Anger qui su Poliradio a Sporting Club. Io sono Ale, con me c'è Tancredi, ringraziamo Dino anche per prima. Potete, come al solito, interagire con noi, sapete come, ma Tancredi ve lo ricorda perché lui è più bravo.
1: Sì, telefono 0223992475 o 76, WhatsApp 320-320-5652, Telegram chiocciola Poliradio Bot. E se non ci contattate in questa giornata veramente ricchissima di argomenti, io non so veramente cosa dirvi. Inoltre potete anche usufruire della radiovisione, godere delle nostre facce su twitch.tv/poiradioit, dove potete anche commentare. Parlavamo dell'Inghilterra, e l'Inghilterra è un po' il nodo comune tra i due argomenti, anche i rock classic che abbiamo ascoltato degli Oasis, perché è successa una cosina a Barcellona, vale a dire la prima vittoria ufficiale di Hamilton in Ferrari, che è stata molto emozionante soprattutto per i tifosi Ferrari e soprattutto per il fatto che non succedeva sia per quanto riguarda Hamilton ma sia per quanto riguarda in generale la Ferrari da tanto tanto tempo. Ultima vittoria Ferrari, Sainz in Messico, ultima vittoria di Hamilton con Mercedes ovviamente a Silverstone, sempre nella stagione 2024. Quindi l'attesa era tanta e l'emozione è stata tanta. È stata una vittoria che, a vedere diciamo la griglia di arrivo, qualcuno penserà sì, ma è merito dell'affidabilità della Mercedes che ha lasciato a piedi Antonelli. In realtà no.
0: Esatto, in realtà no, perché anche senza il ritiro di Antonelli Hamilton si trovava in una posizione di assoluto vantaggio. Ha sfruttato benissimo il pit stop gratis che ha avuto, diciamo, sotto regime di virtual. È stato molto bravo. È rientrato però, diciamo, lottando con Russell. La differenza di gomma non era tanta. Nonostante ciò, Hamilton ha fatto un ultimo stint clamoroso. Sul primo stint ha un po' sofferto.
1: Sì.
0: Si trova su gomma rossa contro la gomma gialla di Russell. Ricordiamo che le temperature sono altissime a Barcellona, 52 gradi di asfalto. Usura assurda, tanto che ci sono state 3, se non 4 soste. Nessuno è andato su 2 soste a memoria. E il problema è che poi in realtà Hamilton sulle altre gomme, quindi la media e la gialla, ha avuto uno stint migliore di quello che hanno avuto i suoi, diciamo, avversari della Mercedes. Anche Leclerc era su un buonissimo stint. Ricordiamo le qualifiche prima di andare avanti. Perché Hamilton partiva secondo con in pole George Russell, terzo Antonelli, Leclerc partiva decimo perché in Q3 è andato a sbattere.
1: Sì.
0: Leclerc che appunto dopo poche curve si ritrova già settimo alla caccia di Piastri e Verstappen. Piastri superato agevolmente, mentre Verstappen, diciamo, c'era questo tira e molla con le soste, lo aveva ripreso, andava molto più forte, se non che poi alla fine ha avuto un problema di affidabilità anche lui e è stato costretto al ritiro.
1: Sì, la pista di Barcellona sarà anche per le temperature è spesso teatro di problemi di affidabilità, che da una parte è brutto ovviamente per i tifosi e anche per i piloti, ma dall'altra lascia capire secondo me tante cose, visto che si trova anche come data un po' in mezzo alla stagione, prima diciamo che sia troppo tardi, ma dopo le prime gare. E quindi insomma vedere questa gara come gli anni scorsi ci fa capire un po' dove andrà probabilmente il campionato di Formula 1, e ci sono buone notizie secondo me per i tifosi Ferrari, perché c'è una Ferrari che sta recuperando, diciamo non in maniera clamorosa, attenzione, sulla Mercedes, soprattutto con Hamilton, vista la proverbiale sfortuna di Leclerc, e c'è d'altra parte una Mercedes che qualche problemino di affidabilità ce l'ha. Secondo me non dico che la Ferrari sicuramente andrà ad insidiare la Mercedes a livello di classifica per i primi posti. Però, insomma,
0: allora è una situazione spigolosa in realtà, nel senso che comunque Barcellona è una di quelle piste che svela un po' il vero livello delle squadre.
1: Sì.
0: Perché è così. Però c'è un però, chiaramente, che sono tutti gli aggiornamenti. Non vorrei bruciare troppo l'argomento. Esatto, abbiamo tanto tempo per parlarne, quindi io direi che nel frattempo possiamo ascoltarci una delle nostre chicche qui a Poliradio, scelte per voi di artisti che magari non conoscete, che non vi suonano familiari e che noi vi portiamo, perché la musica è bella anche da scoprire e noi vogliamo questo, cioè il nostro obiettivo è quello di farvi scoprire della buona musica.
1: Assolutamente, e tra l'altro se vi piacciono scrivetecelo e fatecelo sapere. Ora East Coast Bad, Grand Chatten. Okay.

0: East Coast Bad, Brian Chatten, dalle nostre jams, ovvero le canzoni che vi facciamo scoprire qui su Poi Radio A Sporting Club. Alle 19.46 stavamo parlando della storica vittoria di Hamilton in Ferrari, un sogno che si è compiuto per lui, chiaramente come per qualsiasi pilota che si trova a guidare una Ferrari. All'ultimo Gran Premio di Barcellona dicevamo un po' delle cose che sono successe in questa gara e di cosa ci fanno sperare per il futuro di questo campionato. Quello che penso io è che la Ferrari ha ancora tanto da fare a livello di velocità, non c'è niente da fare, perché a parte in questa gara di Barcellona, in cui tra l'altro Hamilton ha avuto anche dei colpi, si può dire di fortuna, anche se poi in Ferrari questa parola è quasi una parolaccia, con i pit stop, con le safety car, eccetera eccetera, però in tutte le altre gare di questa stagione la velocità di punta della Mercedes, in particolare guidata da Antonelli, è quasi imprendibile. Non voglio dire che sia come quando c'era Verstappen Prime, però insomma.
1: Allora, il punto è questo. Come dicevo prima, Barcellona secondo me dagli addetti ai lavori è considerata la pista che svela di più le carte. Cioè, chi vince a Barcellona di solito ha la macchina più forte del campionato.
0: Sì.
1: Ora, secondo me è un concetto un po' estremizzato. Sicuramente Barcellona è una pista completa, perché ha una parte veloce, una parte guidata, ora un po' meno perché hanno modificato l'ultima curva, però sicuramente anche tra il primo e il secondo settore c'è una parte un po' guidata che dove si può fare la differenza, e soprattutto è a temperature molto calde, quindi fanno vedere chi usura meglio le gomme, cioè chi le usura di meno, e soprattutto i problemi di affidabilità, perché con temperature alte chiaramente il rischio di rotture è più alto. Ora, Leclerc ha avuto un problema al power steering, quindi un problema strano rispetto a un problema causato dal calore come quello che ha avuto magari Antonelli, che non è proprio causato dal calore, sembra essere un problema anche lì elettrico, che è lo stesso problema che ha avuto Russell, quindi Mercedes che ha un piccolo tallone d'Achille, diciamo, se lo voglio trovare è quello. L'altro concetto su cui dobbiamo stare molto attenti è quello dell'Aduo, perché sono usciti appunto i risultati dell'Aduo, che se non ricordiamo, che ricordiamo a tutti cosa è quella, diciamo, quella parte del regolamento che permette, dopo aver verificato le prestazioni di tutti i motoristi, di concedere a chi diciamo si trova in difficoltà sotto l'aspetto del motore degli sviluppi extra. Ora, nonostante tutti si aspettassero che il motore più potente fosse quello di Mercedes, a quanto pare i risultati dicono, insomma, sorprendentemente, che il motore più potente è quello della Red Bull. Ci si aspettava che Red Bull avesse un motore potente, ma non più di Mercedes. Cosa vuol dire? Che Mercedes ora, essendo a una differenza di circa il 2%, se non sbaglio anche leggermente di più, può usufruire di uno sviluppo gratis durante questa stagione e uno nella prossima. La Ferrari si trova addirittura oltre il 4%, quindi ha due sviluppi nel 2026 e due sviluppi nel 2027, quindi più ore in galleria, più budget per il motore, insomma, che è una cosa che è sicuramente buona per la Ferrari. Sicuramente però non arriveranno immediatamente questi sviluppi, perché comunque ce ne vuole un po', e il 4% è tanto, mancano circa 30 cavalli. Ora, se veramente poi Mercedes ha potenza in meno, non voglio immaginare la Mercedes con un motore potente.
0: Insomma, fa un po' paura questo risultato. C'è da dire
1: da una parte è buono per la Ferrari, dall'altra però ci si aspettava la Mercedes prima.
0: Sì, assolutamente. C'è da dire che se veramente la Red Bull ha il motore più potente, perché non è prima, soprattutto se guidata da uno come Verstappen? È una domanda che è lecito farsi, perché vuol dire che se anche la Mercedes ha un motore più potente di Ferrari, se poi ci sono altri problemi e altre cose che magari la Ferrari migliora, magari l'aerodinamicità, la guidabilità delle macchine, insomma, anche la stessa affidabilità, potrebbe insomma mettere il musetto avanti, come direbbe un grande
1: saggio. Allora, sicuramente da vedere. Sicuramente la Ferrari manca di potenza sul dritto e si è notato in alcune piste, però insomma a me non promette male questa Ferrari, sembra andare bene, e con un Hamilton così dopo
0: motivato.
1: L'avvento della signora Kim, insomma,
0: insomma,
1: arriva la signora Kim, un secondo posto, una vittoria, diciamo, signora Kim, vieni, rimani così per sempre.
0: Sì, grazie signora Kim. Volevo farti una domanda così velocissima: secondo te senza fare nessuna prediction, questo campionato sarà combattuto o no?
1: Secondo me sì. Insomma, bisogna vedere cosa succederà da qui, diciamo, a prima della sosta.
0: Si è aperto un ciclo Vasseur?
1: Non lo so, no, non voglio dirlo. Ascoltiamoci Foo Fighters.

0: Your favorite toy, Foo Fighters, qui per chiudere l'ora di Sporting Club. Grazie per averci ascoltato. Intanto, così, dato che l'ha accennato prima, una notizia al volo, poi magari l'approfondiamo meglio prossima settimana. Sì. Allegri sarà quasi ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Tutta la girandola di panchine a partire da Allegri, Sarri, Gattuso, insomma, ce ne sono stati un po', no?
1: Sì, assolutamente.
0: Causato tutto dall'addio di Conte e dall'esonero di Allegri al Milan, che sembra aver preso Ruben Amorim dopo varie vicissitudini.
1: Esatto.
0: Al di là di questo, c'è stata, oltre l'acquisto di Cucurella come terzino sinistro da parte dell'Inter, cioè da parte del, ho fatto uno spoiler, del Real Madrid, c'è stato l'acquisto di un terzino destro.
1: Un po' piange il cuore
0: per colpa di una galeotta fu quella clausola rescissoria, maledetta fu. Va bene, ne parliamo meglio prossima volta. Dampis, di questa cosa,
1: ovviamente.
0: Esatto. Vabbè, mi hai rovinato il tutto.
1: Sei un genio.
0: Dopo,

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: Tutti fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie. Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Ciao.
1: Allora, è un po' che non siamo in questa formazione.
2: Vero, è un po' che non siamo in questa. Beh, intanto benvenuti, ciao. Bentornati a una nuova puntata di Something. È sempre un piacere ascoltarvi e sentirvi
1: il lunedì per iniziare al meglio la settimana musicale. Chi c'è a farvi compagnia oggi con voi? Ci sono io, Giada, di fianco a me c'è il nostro Enrico, ciao.
0: Buongiorno a tutti, anzi buonasera. E in regia abbiamo invece la nostra Ale.
2: Allo, che per sbaglio ha odorato questo microfono. Va bene così.
0: Va bene.
2: Nostri ospiti, sì, puliamo sempre i nostri microfoni. Ma la domanda è sempre la stessa.
1: Bella, bella domanda.
2: Ed è sempre quella che faccio io, e cioè com'è andata la vostra settimana musicale?
1: Bene, bene, bene. È uscito un album che aspettavo da diverse settimane, quindi, e dopo ci sarà modo di parlarne, che ho divorato in questi giorni perché è uscito venerdì, quindi molto bene. Oltre a questo,

0: pochi giorni fa, sorpresa, la mia band preferita ha annunciato due date a Milano.
1: Ci sa chi sono,
0: molto felice.
2: Ce lo chiediamo tutti.
0: Molto felice, a sorpresa, quindi direi meglio di così non si poteva fare. Potrebbe essere peggio, potrei non riuscire a prendere i biglietti, questo è vero,
1: quello...
0: però ci riaggiorniamo.
2: Vabbè, incrociamo le dita.
1: Sì, esatto, ce lo speriamo tutti.
2: Comunque non ci siamo...
1: siamo presentati.
2: Scusate, buonasera. Mi sono corretta subito. La tua settimana musicale?
1: La mia settimana musicale, allora, è stata abbastanza piatta fino a ieri, quando, tornato da un concerto di cui vi parlerò poi a brevissimo, è schizzata e incredibilmente mi sono ritrovato a farmi un throwback di 6 mesi e a dire: wow, incredibile quest'album, perché non l'ho ascoltato prima, o perché non l'ho ascoltato meglio prima, o perché non l'ho messo a loop tipo tutto questo anno intero. Vabbè, quindi
2: ti sei innamorato a live di,
1: sì,
2: questo album,
1: che è una cosa che,
2: bello,
1: in verità mi succede molto più spesso di quanto crediate.
2: Ma in realtà penso che un sacco di gente succeda molto più spesso, perché ovviamente interagire con l'artista, cioè,
1: è
2: un minimo,
1: tutta un'altra roba,
2: ti porta qualcosa a casa.
1: Vero, vero.
2: La mia settimana musicale è andata abbastanza bene, in realtà, sebbene io sia tremendamente indietro con i miei ascolti, sono uscite un paio di cose. Sì, sono uscite un paio di cose che volevo sentire, poi tra una cosa e un'altra non sono riuscita a sentirle, anche perché sabato ci sarà il festival che ho aiutato a organizzare. Mi raccomando, si chiama Fulmine Gen Z. Se non avete niente da fare sabato, e onestamente voi due, anche se avete qualcosa da fare, mi raccomando, alla redazione di Scomodo vi posso abbonare i workshop. Però abbiamo un workshop di ballo e un workshop di scrittura di una canzone. No, quello delle maglie è giovedì. Se volete venire, iscrivetevi, portate una vecchia maglia e la decoriamo tutti insieme. Però successivamente faremo una grande festa con i nostri grandissimi artisti emergenti. Quindi mi raccomando, il 20 alla redazione di Scomodo. E niente, questa canzone l'ha scelta Giada, ci teneva particolarmente.

0: riprendere dalle chiacchiere musicali e ci siamo dimenticati di dirvi come scriverci, come chiamarci, come vederci,
1: come farci sapere se lo state facendo.
0: Potete chiaramente chiamarci allo 0223992475 o 76, oppure potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram potete sempre scriverci chiocciola Poliradio Bot. Potete anche vedere i nostri vaccini su twitch.tv/poliradio.it.
1: In realtà su Twitch possono vedere me ed Enrico, perché per come è posizionata la webcam tu sei completamente tagliata fuori. Adesso ti vedi. Adesso la domanda è perché Tancredi prima non voleva farsi vedere? No, non ci stanno ascoltando, raga, quindi non è inutile, provate a girarvi. O non, qualcuno stava cercando di nascondersi? Non lo sappiamo, però nel dubbio la terremo così, perché ho paura a toccare qualunque cosa, onestamente. Ma quindi mi stavate dicendo delle vostre settimane musicali?
0: Sì,
1: e del fatto che sono uscite un sacco di cose nuove.
0: Un sacco di cose. La prima abbiamo appena ascoltato, la nuova canzone degli Interpol, genere molto nostro genere. Ogni tanto ci dimentichiamo di questa band, ma è giusto ogni tanto passarla. Erano un po' di anni che loro non si facevano vivi e l'hanno fatto facendo live questa canzone a San Paolo, e poi hanno deciso chiaramente di rilasciarla su tutte le piattaforme. Molto carina, molto stile Interpol. Ma non è l'unica delle nuove uscite di questa settimana, perché d'estate esce sempre un po' meno roba, ma effettivamente questa settimana un po' di così ne sono uscite. È uscita appunto dal panorama italiano, tu Enrico ti sei perso il nostro bello stacco della settimana scorsa sui tormentoni estivi.
2: Ok.
0: E chiaramente non era ancora uscita questa canzone, ma sarebbe stata nella lista dei tormentoni estivi 2026, la nuova canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango, uscita qualche giorno fa, il classico venerdì, e che sta andando tantissimo in radio. Devo dire che tra tutti i tormentoni è anche quello un po' più carino, incredibilmente, insieme a Elettra Lamborghini.
2: Oddio, okay.
1: Elettra Lamborghini è il nostro tormentone, il tormentone su cui stiamo puntando i nostri money.
2: Ok, ci sta.
1: In quest'estate, anche perché secondo noi Ossessione sono 6 mesi che fa il tormentone.
2: Ma a me era già stancato quando era uscita, cioè
1: anche
2: nel senso.
1: Onestamente anche a me, però fa sempre, cioè, però è sempre carina da sentire, che è il principio del tormentone. Se
2: sì.
1: Ci pensi.
2: Sai però cosa la trovo perfetta Ossessione? La pubblicità del Maxibon.
0: Vero.
2: Cioè,
0: vero.
2: Se tu vedi la pubblicità del Maxibon che si scarta, senti già Ossessione.
1: Vero.
2: È proprio quella.
0: Guarda, che oggi ho mangiato un Maxibon ed è partita Ossessione.
2: Eccoci qua, eh.
1: Complotto.
2: Esatto. Coincidenze? Io non credo.
1: Esatto. Ma tra l'altro in realtà stavo riflettendo sul fatto che una volta le canzoni, cioè i tormentoni, erano determinati dalle pubblicità.
2: Sì.
1: Non so se vi ricordate.
0: Sì, Molini, sì. Soprattutto anche la
2: Buon Viaggio.
0: Sì.
2: Mamma mia.
1: Che odio quella canzone. Sì. Voi non avete idea.
0: A proposito di gelato, scorrendo
1: di gelato.
0: Scorrendo la playlist delle nuove uscite del venerdì, ho visto il Mago del Gelato, che qua è molto apprezzato. È Luciano.
1: Sono
0: che...
1: molto bravi. Sono sì, molto bravi.
0: Sì.
1: Tutta la radio, in realtà, c'è una grossa fan base del Mago del Gelato.
0: Batti cuore si chiama la canzone.
1: Sì, deve essere molto carina. Tra le cose che non ho sentito, insieme al nuovo album di Mannarino, che in realtà è uscito tipo un mese fa, ma io sono proprio nel magico mondo dei sogni, quindi non l'ho sentito. Ho sentito soltanto alcune canzoni che sono molto, molto, molto carine. Ma è uscito anche il nuovo EP di Golden Ears. Per
2: okay.
1: chi non avesse, per chi da casa magari è un po' confuso, Golden Ear è il Cristiano che faceva da direttore d'orchestra a Fulminacci a Sanremo, per intenderci, perché ha fatto uscire tutta una serie di ha fatto uscire il suo primo album, che era in feat con tutta una serie di artisti, tra cui c'erano Fulminacci, Franco 126, Dovegliana. Vi state chiedendo se è di Roma il Cristiano? Sì, è
2: ovvio.
1: Proprio di Roma.
2: Vabbè, avevamo però, dubbi? Non avevamo dubbi.
1: Però sembrava molto carino, però è un album solo da produttore, infatti ci sono pochissimi feat, quindi è un po' più genere tuo, cioè
2: okay.
1: più solo,
2: ci darò un occhio.
1: Solo
2: musicale, ok, strumentale, va bene.
0: E la tua uscita preferita?
2: In verità vi dico, io sto aspettando molto di più il prossimo.
1: In verità,
2: io sto aspettando molto di più venerdì prossimo per due motivi. Il primo, vabbè, condiviso con Giada, che è l'album dei Muse, e poi per l'album dei Pond.

0: Quindi adesso chiamiamo Rami per parlare in francese, vero?
1: Oui, oui.
2: Quando c'è una nuova uscita di Stromae, rara, è sempre bello passarlo, dai, lui è
0: un po'... ricordare quella volta che Giada era convinta, ma convinta che Rami sapesse
2: quella
0: il francese.
2: Quella puntata, tra l'altro, è venuta molto bene, quindi invito...
0: Senza sapere il francese,
2: senza sapere una parola in francese, secondo me non ne abbiamo citato neanche una.
1: Très bien, le magnifique.
2: No, no, vabbè. Forse solo papaute avremmo detto, basta.
1: Papaute, ok, ci sta.
2: Basta, non abbiamo detto nessun altro titolo, abbiamo fatto parlare la musica e niente, Stromae, un grandissimo artista che tutti noi amiamo, e è uscito venerdì questo pezzo in collaborazione con
1: Tovelo,
2: grazie, vedi? Vedi il panico da francese, che non è francese.
1: Che non è francese, cioè, vabbè, comunque.
2: È così, funziona così. E insieme a Stromae c'è anche una nuova, non è una nuova uscita, è un pezzo che ho sentito in concerto.
1: Allora, questo sì, perché il prossimo di cui parliamo è un brano appunto tratto dall'ultimo album Double Infinity dei Big Thief, che però durante il concerto hanno fatto uscire, hanno suonato addirittura due inediti, incredibilmente hanno dato al pubblico questo onore e privilegio.
0: Onore e privilegio!
1: Sì, sì, sono concessi.
0: Dico nero!
1: No. In verità, devo dire che è stata un'atmosfera davvero carina. Sono stato molto sorpreso perché io me li aspettavo molto più acustici, molto più tranquillini. Invece sul palco hanno tirato fuori un'aggressività unica e tra l'altro si sposava benissimo con l'atmosfera del Circolo Magnolia. Quindi proprio...
0: È bello, io, Magnolia.
1: Esatto. Poi tra l'altro... sold out praticamente, perché c'era quasi, erano finiti i ticket e i biglietti per i Big Thief. C'era tanta attesa per questa band che effettivamente non veniva da 3 anni a Milano, e l'ultima volta era andata all'Alcatraz, quindi
0: vabbè, più o meno come
1: grandezza ci siamo. Devo dire, un concerto che mi ha colpito davvero davvero tanto. Lei sa alternare questi momenti, cioè ha la faccia da angioletto e poi prende la chitarra in mano e ha sto suono iper distorto che letteralmente alcune volte dici: com'è possibile che tu hai la voce di una che sembra appena uscita dalla cresima il giorno prima e poi hai questa chitarra che invece non c'entra assolutamente nulla col tuo timbro, però è bellissimo e comunque riesci a farli convivere in...
0: Mi hai fatto venire voglia di ascoltare l'album.
1: Ascoltalo veramente, perché merita davvero tanto. E poi leggiti anche l'articolo che ho scritto.
0: Va bene.
1: Pubblicità.
2: Ma tra l'altro noi li abbiamo passati settimana scorsa, perché leggendo un po' di recensioni del Primavera, quello, insomma, ne avevo letto tipo 5 o 6, e il nome che era sempre ricorrente, cioè il Primavera hanno suonato centinaia di artisti, erano loro.
1: Sì, vero,
2: quindi,
1: vero.
2: Confermo che anche dalla critica, parte critica musicale, sono molto apprezzati.
1: La critica
2: piacciono.
1: La critica li apprezza molto. Tutti gli ultimi lavori, tra l'altro, se non sbaglio, UFOF, che hanno perché è tipo Unidentified Flying Object, qualcos'altro, perché l'altra F, okay, non so per cosa stia. È stato candidato ai Grammy come miglior album alternative. In generale, comunque, quando esce un loro album è difficile che prendano un voto sotto l'80 su 100, quindi tendenzialmente sono una band che sa scrivere musica, ed è incredibile come comunque loro hanno una carriera in verità abbastanza breve, perché è dal 2018, se non sbaglio, che sono in giro, e hanno fatto uscire 6 album, di cui 3 dei quali da 1 ora e 20 ciascuno, quindi...
0: E molto prolifici.
1: Sì, hanno una capacità di scrittura incredibile, e una di quelle che mi ha colpito di più all'interno di questo concerto è stata la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che è Incomprehensible.

0: bella.
1: Fatemi tornare a ieri, per favore. Mamma mia.
0: Un suono, dei suoni fantastico. Anche un po' fatati.
1: Sì, sì, sì.
0: Come tipo una fata che canta con le ali, che sorvola. Un po' come la nostra Francesca Michelin, che venerdì ha fatto uscire il suo ultimo progetto. Un album abbastanza breve, meno di 10 tracce. Adesso non mi ricordo se 8 o 9, comunque meno di 10 tracce. E due le aveva già pubblicate nelle settimane precedenti. La prima, una donna non può, cantata per la prima volta sul palco del 1° maggio, e poi Strega comanda, qualche uscita un paio di settimane fa. Questi due singoli hanno anticipato l'album che si chiama Magia Bianca.
2: Avevamo posso già fare una domanda? Sì. Strega comanda, di che cazzo parlo?
0: Color.
2: No. Ok, perfetto.
3: No, perché nel mio cervello ero sì, di
0: no, esattamente così, perché okay. Lei ha dichiarato che da piccolina il suo gioco preferito era Strega Comanda Color.
2: Ci sta.
0: E in questi mesi, dopo il, lei lo chiama Sanremo fallimentare, che ha avuto quello con Fango in Paradiso, ha cambiato manager, produzione, stylist, ha cambiato tutto, ha deciso di provare a buttarsi su un'altra cosa e ha studiato per tanti mesi anche in biblioteche storiche, archivi molto molto che tengono pezzi molto molto vecchi, le streghe, e da lì ha costruito il suo primo concept album.
2: Ok.
0: Proprio dedicato alle streghe e alla loro, diciamo, unicità. Lei dice: una volta venivano bruciate vive, ma non è tanto cambiato. Cioè, chiaramente non è che bruciamo le streghe in questo periodo, però lei dice che trova una contrapposizione anche con il giorno d'oggi, e in particolare con il ruolo della donna. Anche in Una donna non può, infatti, chiaramente, come il titolo fa pensare.
2: Esatto.
0: Ciao amici. Si parla del ruolo della donna nella società di oggi, e le mette un po' in contrapposizione, sì, con le streghe. E infatti nelle recensioni si dice, e nelle interviste le chiedono: quanto hai ascoltato Battiato? Perché Battiato ha questo mood qui. L'hanno paragonata tantissimo a Battiato, e a lei piace dire nelle interviste. Adesso sta facendo il tour nelle librerie per firmare, far fare firma copie. Sì. Insomma, è molto legata a Battiato, e ha anche iniziato un tour in posti. Non lo so, io ho letto le date, ho detto piacerebbe andare a vederla, perché nelle ultime settimane sto apprezzando molto di più lei. Ma va veramente in postacci.
2: Dove
0: veramente
2: va?
0: In postacci.
2: Cioè, oddio, due anni fa o l'anno scorso ho suonato a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, in Abruzzo.
0: No,
2: quindi
0: no,
2: sì, sono d'accordo.
0: No,
2: sui
0: lei
2: postacci.
0: Ha detto che è stata una scelta, cioè di andare quest'estate in posti, addirittura in boschi, proprio per...
2: Ah, ok. Connessione con la natura.
0: Sì,
2: momento
0: anche per
2: pagano.
0: Ricordare Sabbat. Il tema dell'album, e un po' in tutto. Lo fa nei costumi, lo fa nel trucco. Infatti lei negli ultimi concerti è vestita da fata, da strega, le orecchie da elfo. Insomma, questo concept album le è entrato nel DNA, diciamo.
2: Sembra un po' l'ultimo album della Niña, che comunque parla di rumori di bosco, cioè comunque...
1: Sì, sì,
2: confermi,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sto
1: confermo,
2: una cazzata.
1: Sì, sì, confermo.
2: No, perché eventualmente la cazzata era colpa di Chiara, ok? Cioè, nel senso, io sto ripetendo quello che
1: blame.
2: Mi è stato detto. E quindi mi ricorda tantissimo come temi, anche se ovviamente penso che musicalmente siamo un po' lontani come mood d'esistenza. Così a naso. Però
0: c'è molta elettronica, ci ha messo un po' di elettronica, più del suo solito.
2: Ok, però è affascinante che abbia cambiato anche modo di presentarsi, sì. Cioè, nel senso, non ha semplicemente scelto di fare un concept album. Chiara dice che non ci arrivano i messaggi su WhatsApp, potete controllare, grazie. Non solo per fare un concept album, però anche a livello estetico ha sì, deciso di abbracciarlo, che è una cosa che non fanno tutti gli artisti.
0: No, infatti io mi sono chiesta: ma sarà stata bloccata? Lei era nel circolo, chiamo circolo, ma non lo so, era seguita da Marta Donà, che è la famosa producer, manager che ha seguito tantissimi artisti, tra Blanco, quello che ha vinto Sanremo due anni
1: fa, Mahmood, no?
0: No, l'anno scorso quello qui, Baffetti.
1: Ah, Joliet, no, no. Non ha vinto, tra l'altro, vabbè.
0: Non mi viene, quello con i baffetti, Olli,
1: quello con i baffetti.
2: Tu hai definito Olli quello con i baffetti, ma non tanto per i baffetti, però tra tutte le cose riconoscibili di Olli, quello con i baffetti, cioè praticamente Calcutta, quello un po' panzottino, cioè uguale, same feeling.
1: Secondo me poteva dire, era meglio descriverlo, quello che canta in canottiera, ci sarei arrivato prima.
2: Anch'io, posso dire, cioè Sanremo, canottiera, movimento pelvico,
1: sì,
2: movimento pelvico, avrei detto, è Olli.
0: E no, mi fa ridere pensare che, vabbè, la donna ha seguito tutti questi artisti, ha seguito la Michelina. Michelina a un certo punto ha detto, beh, no. Ma
2: mi sono rotta il cazzo.
0: Ma mi è anche dispiaciuto, perché secondo me Fango in Paradiso, non dico che fosse top 3 canzoni di quel Sanremo, però era tutto, cioè era decente come pezzo. Non lo so se voi la pensate come me.
2: Onestamente non me la ricordo.
1: Esatto.
0: Io me la ricordo, ce l'ho rimasta molto male quando ho visto la posizione, cioè molto molto bassa in classifica.

0: Allora, Chiara dice che c'è un problema per cui non ci arrivano i messaggi di WhatsApp e quindi non può difendersi, e ha detto slealtà, ma io ho detto soltanto i fatti.
1: Cosa voleva dire?
0: Perché io ho detto che se avevo detto una cazzata era colpa di Chiara sulla Nigna, sì. No, e mi sono ricordata Fango in Paradiso, che è la canzone per tutti coloro a casa che non hanno idea di che
1: bellissima
0: cazzo di canzone sia. Nessuno sta dicendo che è brutto o che è bella, semplicemente io non me la ricordavo, che è quella in cui la povera Michelin aveva si era fatta male alla caviglia e quindi
1: era delle prove.
0: Andava in giro con la stampella. E tra l'altro è uscita recentemente una clip di lei che parlava proprio del fatto che un botto di gente le è andata a predicare contro perché non faceva le scale.
1: Sì,
0: e lei era
1: sì,
0: tipo: ma raga, ma sto cioè, mi sono fatta male.
2: Vabbè.
0: C'ho la caviglia rotta. Che cazzo devo fare? Devo fare le scale. Fatta Sanremo, che cazzo me ne frega? Giustamente, oserei dire. E non mi ricordo quanto in basso è arrivata. Però il fatto che non mi ricordo
1: molto
0: la
1: in
0: canzone
1: basso
0: mi pone il dubbio che sia abbastanza in basso, no, per distanza.
1: Non lo so, io sono nel TikTok giusto forse, ma tanta gente trova ora ingiusto quella posizione, perché vabbè, a parte che scritto da lei, tutto fatto da lei, chiaramente lei è cantautrice, quindi magari secondo molti meritava anche un po' di più, però non è questo,
0: un po' di grazia.
1: Esatto. E la Michelin mi fa anche ascoltando questo album che mi è piaciuto
2: 21esima,
1: molto,
2: scusate, su 30,
1: molto in basso, molto molto in basso,
0: per il standard della Michelin. Sì,
1: mi fa venire nostalgia sui concept album, perché effettivamente ultimamente, soprattutto nel panorama italiano,
0: un'arte persa.
1: Sì, sì, c'è questa cosa di pubblicare tanti singoli buttati dentro playlist un po' a caso, un po' di nostalgia me l'ha fatta venire. E leggendo qualche post online chiaramente a favore dei concept album e grazie a Michelin che li ha un po' tirati fuori in panorama musicale italiano, si sono ricordati che Caparezza aveva fatto lo stesso nel 2023, se non sbaglio, con Orbit.
2: No, 2025.
1: L'anno scorso.
2: Sì, sì,
1: okay.
2: L'anno scorso. È uscito, tra l'altro, accompagnato con un fumetto che è stato pubblicato poi a Lucca Comics. Un fumetto che parla della storia del viaggio che sta facendo, e lui che nello stesso album poi cita il fumetto e cita tutte le cose. Vabbè, Caparezza, signore e signore.
0: Sì, sì, sì.
2: Però anche Marco Castello, in verità, con gli ultimi album, sono, diciamo, in metà un po' tutti, sono un po' dei concept album, più Pezzi della Sera e Quaglia Sovversiva,
0: allora,
2: che il primo.
0: Sì, però allora, secondo me c'è una differenza di percezione dell'artista in questi casi.
2: Certo.
0: Nel senso che Marco Castello è di nicchia,
2: sì,
0: non c'è cazzo che tenga.
2: Sì, sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: Caparezza è un artista affermato che per tanti anni non ha fatto musica, cioè ha tutta una serie di, tra virgolette, attenuanti sul motivo per cui fa il cazzo che gli pare,
2: sì,
0: in sostanza.
2: Sì.
0: La Michelin è un'artista attiva, che in questo momento è attiva, non è che era attiva 5-6 anni fa, si è ritirata dalla scena, ha ricominciato a suonare a sorpresa, che è un po' quello che è successo con Caparezza. È una persona che è sempre stata molto attiva, anche banalmente a supporto di qualcun altro, cioè quando è andata a Sanremo a fare da direttrice d'orchestra, va in giro per le radio, fa tante interviste, cioè è una persona molto attiva, che effettivamente riportare nel pop i concept album, nel pop inteso come nella musica che tu senti contro la tua volontà, cioè
2: mm-hmm,
0: in radio, al ristorante, in sala d'attesa al dentista.
2: Beh, certo, sì, è una scelta peculiare sicuramente.
0: Cioè, e cioè effettivamente è affascinante che sia riuscita, e che soprattutto l'abbia fatto droppando una manager che sulla carta è molto brava, che però effettivamente lei è arrivata a 21esima. Cioè, allora raga, guardiamoci un secondino in faccia, Sanremo non è soltanto la musica, cioè noi ci vogliamo tutti raccontare che Sanremo è solo la musica, la vera vincitrice, partecipante, sì, sono tutte fregnacce, ormai non è solo quello, c'entrano tutta una serie di logiche molto più complesse, soprattutto poi con anche il fenomeno Tananai, che da ultimo poi è diventato primo, cioè anche ormai anche diventare ultimi, se sei bravo,
2: sì, vuol dire
0: lo
2: poco,
0: puoi utilizzare a tuo vantaggio. Il fatto che quella canzone sia passata completamente in sordina nel grande pubblico, possiamo dire, cioè che anche persone che comunque, io lo seguo Sanremo, a me piace Sanremo,
1: No, no, dai.
0: Zero, sì. Nella mia memoria c'è zero. Cioè, mi ricordo lei che poverina era, con la era stampellata. Il fatto che abbia detto: questa manager non è per me, questa cosa non è per me, ed è la manager di più di un, di un artista che l'ha vinto il festival. Cioè, dice tanto anche della sua capacità di guardare le cose e dire: ok, sta roba non sta funzionando. E forse un concept album era esattamente quello che le ci voleva per dire: ok, io faccio questa cosa, è una cosa a sé stante, è una cosa a parte, poi vediamo, però mi concentro su questo che è inizia e finisce, non è un pezzo, cioè sì, è un pezzo della mia discografia, è un pezzo della mia musica, però è molto diverso rispetto a un album normale, secondo me.
2: Però posso dire anche che questa è una scelta che dalla Michelin un pochino mi aspettavo, perché è già stata, ha già fatto una scelta, diciamo, simile quando vinse X Factor.
0: Sì.
2: E poi dopo aveva detto: invece che sfruttare l'onda del successo, mi iscrivo al conservatorio. Quindi è già una scelta che dà il suo. Parliamo di personaggio, anche se non è un personaggio, me l'aspettavo, non so come.
1: Sì, ma anche quando io parlo di lei, non so, con colleghi, con gente che magari di musica non è che ne sa troppo, lei è molto apprezzata perché ne parlano come una che si è fatta al mazzo. Cioè, lei è vero, ha fatto il talent, poi è uscita, si è laureata, adesso è anche maestra, direttrice d'orchestra.
2: Sì, sì, vero,
1: cioè,
2: vero.
1: Fa un sacco di cose. Effettivamente la Michelin si ricorda soprattutto perché è una che si fa il mazzo e ama tanto la musica.

0: mi fa tornare a quando avevo 13 anni, un po' precoce, devo essere sincera, ma perché mio fratello era un grande fan dei Blink 182 in quel momento storico della sua vita, e dovete sapere che io e mio fratello dividevamo il mio iPod. E voi direte: ma Alessandra, l'iPod era tuo? Ma i miei genitori sono furbi nella vita, e quindi mi è stato regalato un iPod, non mi è stato regalato un computer con cui mettere le canzoni sull'iPod. E quindi mio fratello ha detto: se vuoi ci metto la musica mia e ti ascolti quello che mi ascolto io. Questa cosa mi ha portato ad essere grande fan dei Phoenix, sì, okay. Mi ha portato anche ad ascoltare canzoni che non era adeguato che io ascoltassi a 12-13 anni, ma va bene così.
1: Blink, Offspring, tutta quella wave lì, okay. Il punk degli anni, di fine anni 90.
0: Precisamente,
1: bellissimo.
0: Sì, sì, cultura, sì, musicale incredibile. Non lo so, forse Anna Montana era un po' più adeguata.
1: Guarda,
0: no, va bene.
1: Io ti dico una cosa, io ho beccato qualche anno fa, oddio, non so perché adesso mi è venuto in mente questo reel di questa tipa che è in macchina col fidanzato, che canta le canzoni post punk come se fosse un tredicenne, dice: mio marito non è mai cresciuto, adesso ha 36 anni quell'uomo e però canta ancora come se fosse un bambino.
0: Vabbè, ma secondo me se le ascoltavi quando avevi 15 anni è
1: quello,
0: molto normale.
1: Sì, sì, sì.
0: 12-13, cioè io riconosco che ci sono delle canzoni, anche perché mio fratello ascoltava anche, oh mio Dio, com'è che si chiamano? No, sono italiani. No, è una band, è una band italiana che faceva prese in giro. No, faceva canzoni meme.
2: I Gem Boy.
0: Grazie,
1: oh mio
0: non
1: Dio.
0: Mi veniva proprio. E quindi il livello di difficoltà per la mia piccola mente di tredicenne nello scindere le cose e capire che cosa era un meme, che cosa dovevo prendere come cosa seria, era importante.
2: Era anche un po' volgari per certi aspetti.
0: I Gem Boy, una frega. Ma va bene così. Sono cresciuta così, quindi va bene. Tra l'altro un po' volgari, un po' come i commenti che ha ricevuto il malessere OG malessere, esatto, italiano Cesare Cremonini.
2: Lo sapevo.
0: O come lo chiama Enrico, Cesare Cremonese.
2: No, perché Cesare Cremonini, non so se lo sai Enrico, è famoso nei social tra le ragazze per essere il malessere per eccellenza,
0: per antonomasia,
1: sì.
2: Cioè, e quindi
0: è una combo di tipo di canzoni, il fatto che negli anni 90 era effettivamente un bel ragazzo,
1: sì,
0: e faceva quel tipo di canzoni. Cioè anche Jovanotti era un bel ragazzo negli anni 90. Il problema è che Jovanotti comunque però ti cantava "sono un ragazzo fortunato",
1: sì, sì.
0: Cesare Cremonini ti cantava "c'è qualcosa di grande tra di noi". C'è una differenza importante nella percezione della persona.
2: E cos'è successo nella stagione per eccellenza dei concerti? Lui si è esibito, ha iniziato il suo tour stadi big location da poco. Si è esibito all'Ippodromo La Maura.
1: Me ne sono accorto. Io in questo periodo Lotto la sto odiando. Oggi c'era Achille Lauro a Lotto, quindi
2: cavolo.
1: Per venire qua ho dovuto fare lo slalom.
2: Vabbè, per tornare dovrebbe essere tranquillo.
1: Sì, sì. Okay. Ma allora, il bello di venire qua a questo orario è che mi evito tutte le cose, perché vado sempre nella direzione opposta. Quindi sono seduto e gli altri
0: nel
1: invece. Sì, gli altri compattati, non hanno momenti di respiro. Io.
2: E niente, Cremonini, cos'è successo? C'è stato un mix di avvenimenti che hanno creato un po' scalpore. Allora, il mix di avvenimenti è quello che succede spesso all'Ippodromo, cioè bordello all'entrata. Chiaramente,
1: classico.
2: Se non si va con adeguato anticipo, si rischia di perdersi qualche canzone. E se l'artista se ne rende conto, magari aspetta un po', oppure cioè, l'organizzazione aspetta, se no, niente, ti attacchi.
0: Perché,
2: chiaramente.
0: Scusatemi, breve parentesi, perché non si usa più avere né mezz'ora di ritardo, che per quanto lamentata da chi entrava molto in anticipo permetteva un po' a tutti di evitarsi di saltarsi i pezzi di concerti, e soprattutto non esistono più, cioè non si usano più così tanto i numeri di apertura.
1: Mm-hmm.
2: Sì.
0: E quindi quella mezz'ora deputata al ritardo di chi sta arrivando di solito era devoluta a far conoscere una band più piccola, con un tour ovviamente negli stadi, però comunque,
1: certo,
0: c'era chi
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: faceva
1: sì.
0: con la band in coda, chi lo faceva con tante bendine, ognuna nella sua, in una città diversa. Non facendo più questa cosa, effettivamente, giustamente gli artisti iniziano molto più vicini all'ora diciamo canonica di apertura, e la Maura in particolare è stato sempre la Maura, giusto?
2: Sì,
3: sì.
0: È stato, mi avete guardato con niente nei vostri occhi, ho detto una cazzata. È stato sempre criticato per questa cosa. Tra l'altro io non sapevo di tutto questo dramma, ma ho letto l'articolo del Post, perché facciamo ancora gli eventi in questi posti eccetera, e ho detto ah, chissà cosa è successo. Poi mi si è aggiornato Instagram e ho detto vabbè, l'ho perso per sempre. ho scoperto adesso cos'era successo.
2: Beh, la polemica c'è sempre, perché chiaramente la gente che si lamenta c'è, gente che ha detto io non sentivo Maxi Sermi, andavo. Però la polemica su Cesare Cremonini è stata che lui ha risposto a queste,
0: da bravo boomer malessere,
2: esatto.
1: Okay.
2: E non c'è andato giù proprio leggero leggero, perché ha detto, tra un commento molto lungo,
1: non potevate prendere il golden pit,
2: no, ha detto adesso il pubblico più ha meno. Più ego degli artisti,
0: perché ha tirato su,
1: andate
0: che finiamo il commento, perché ha tirato su che una volta 30 anni fa non c'erano i maxi schermi, non c'era la gente,
2: il sound buono,
0: non c'era la gente che arrivava abbastanza in anticipo, cioè un po' ti accollavi quello che ti capitava. Cesare, è vero, è anche vero che costavano un quarto i biglietti.

0: Cesare, abbassa i biglietti, abbassa i prezzi dei tuoi biglietti, vivi come si vive, come vivevano gli artisti 30 anni fa, e quindi se il tuo album non esce ti attacchi al cazzo, le revenue sono solo delle vendite dei vinili o CD, dai, te li concediamo, vinili o CD, però comunque vendite, accollati tutti i rischi di fare un concerto in cui qualcuno potrebbe non capire, non sentire, non fare, non dire, però lo fai pagare 30 euro, vedrai che nessuno si lamenta.
1: Ma il discorso è che, guarda, leggevo un articolo qualche giorno fa sul fatto che il motivo per cui i prezzi dei biglietti negli ultimi anni sono aumentati del 70% rispetto a quello che pagavamo praticamente una decina di anni fa è dovuto al fatto che ormai la gente non acquista più musica. Sì. Quindi il fatto che tu dici ok, bisognerebbe vendere il vinile, il CD, ma nessuno lo fa, perché nessuno spende poi 40 euro per prendersi un vinile quando può spendere 9,90 euro e avere tutta la musica del mondo a portata di click. E questo gli artisti vuol dire che devono aumentare i prezzi dei biglietti, di cui è l'unica fonte di guadagno effettivamente che hanno. Però dai, almeno poi non rompere i coglioni, perché se tu comunque guadagni tanto è perché c'hai un pubblico che ti sta venendo a vedere, anche se pagano 80 euro. Cristo,
0: più che altro
1: Dio.
0: Penso, esatto, cioè più che altro penso che tra tanti artisti che potevano porre questo problema, Cremonini non sia proprio nella parte bassa della curva, cioè non è un artistino che effettivamente senza quel concerto chissà come cazzo campa. Sei un artista affermato che la gente li perché poi anche lì per gli artisti affermati i vinili, i CD vengono comprati.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Vero che non vengono comprati. Poi possiamo, cioè, di sicuro allora, di meno rispetto a 30 anni fa.
1: Diciamo che non è più il grosso del loro introito ormai, cioè.
0: Però non, cioè, io personalmente penso che quando un artista è così tanto grande deve rendersi conto che ogni tanto, cioè proprio perché lui l'ha vissuta su se stesso il cambio di modo di in cui si gestisce la musica, dovrebbe riconoscere anche che anche gli artisti, cioè anche i tuoi ascoltatori hanno cambiato il modo in cui gestire la musica, e non, soprattutto non è stata colpa loro, cioè non è colpa dell'artista, però non è nemmeno colpa dell'ascoltatore che si è ritrovato con Spotify e ha detto vabbè, ok, che cazzo devo fare? Ormai se usa questo, cioè anche volendo, come cosa faccio? Se usa questo va bene, me l'accollo, prego che li paghino. L'alternativa sarebbe togliersi da Spotify o quel che è, e gli artisti si scordano, secondo me ogni tanto, che dipende da loro, cioè se loro si tolgono tutti in massa.
1: Beh, certo, sì.
0: Cioè, nel senso, è automatico.
1: Però, allora, il discorso che ho paura anche che Cesare Cremonini ormai appartiene a una major e quindi non ha più lui la possibilità di togliersi da Spotify. Cioè, nel momento in cui Cremonini ha venduto i diritti delle sue canzoni a una qualsiasi major, poi è la major che decide se lui rimane o no.
0: Non so quanto abbia venduto i diritti delle sue canzoni, amore. Cioè, sono i diritti di distribuzione, di solito. Cioè io non penso che non abbia più alcun tipo di controllo.
1: No, non sto dicendo che non ha alcun tipo di controllo, però per come funziona il mercato musicale succede molto spesso che ci sono artisti che vorrebbero andarsene da Spotify ma non possono farlo perché hanno venduto i diritti e le canzoni alla azienda che li ha prodotti, e poi dopo si ritrovano che non possono più tirarsi indietro. Era successo con Morgan, se non sbaglio, che voleva tirarsi via da un
2: tipo tranquillo.
1: Sì, un tipo tranquillo, sì. Ma poi non ha potuto farlo perché ha venduto tutto, anche perché poi per farsi acquistare i diritti guadagnano un fracco.
0: Sì, sicuramente, non lo so, fateci sapere voi da casa se conoscete qualche artista, se sapete dirci qualcosa in più, però effettivamente Cesare te devi stare tranquillo.

0: una domanda. Questa canzone si chiama Fever Dream, è di Alex Warren. Alex Warren è il cristiano che è diventato famoso grazie a BookTok?
1: Non lo so.
0: Qual è la canzone più famosa di Alex Warren che conosci?
1: Che ne so.
0: Figa, l'hai scelta, il tuo consiglio della settimana.
1: Sì, ma non ci sono, cioè senso, è una canzone che mi piace, la passano tanto su...
0: Lei è tipo, io l'ho sentita,
1: La passano tanto su Radio Freccia.
0: Adesso
1: cercherò. Piace tanto a Radio Freccia. Lui è un ragazzuolo abbastanza giovane, se non sbaglio del 2000, anche carino, piace probabilmente anche perché è carino e anche bravino, cioè nel senso,
0: Chiara mi fa sapere che sì, avevo ragione,
1: e qual è la canzone sua più famosa?
0: Ordinary, che Chiara ha chiamato, sì.

0: uno dei pochissimi casi attuali in cui qualcuno ha trovato la sua canzone e ha fatto un edit su un libro. Vabbè, e la situazione è degenerata, per cui riconosco che adesso penso che ci siano veramente centinaia di migliaia, se non di più, edit e video sotto quella canzone che ha rotto il cazzo.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Non sto dicendo.
1: Sono tipo in Molcia Doma quando guardi le immagini degli edifici brutalisti, che hai sempre la solita canzone in sottofondo, cioè quello lì ormai. O le canzoni City Pop, Stay With Me, quando guardi le cose del Giappone.
0: Esattamente.
1: Lo stesso.
0: Però fa molto ridere che tutto ciò, ad un certo punto su TikTok, la situazione era talmente tanto degenerata, per cui questo povero Cristiano, che aveva scritto la canzone per la fidanzata, moglie, non mi ricordo,
2: nel 2000, cioè spero fidanzata, non so.
0: Ti stupiresti. Per la
1: sono americani, ti ricordo questo.
0: Ha scritto questa canzone per la fidanzata e ad un certo punto era uscito fuori che faceva parte delle la scrittrice di Fourth Wing si era ispirata a questa canzone per scrivere Fourth Wing. Fourth Wing è uscito prima di questa canzone. Questa canzone è stata scritta in maniera completamente distaccata da Fourth Wing. È stato un caso che si erano unite e faceva molto ridere, e finché Rebecca Yarros, che è l'autrice, non è intervenuta e non ha detto no raga, non c'entra un cazzo, la gente era profondamente convinta di questa fake news e continuava a darla in giro. Chiara, che ci saluta, ci tiene anche a dire che l'album è molto carino, quindi Giada, tu che sei fan a quanto pare di Alex Warren, ascoltatelo.
2: Grazie Chiara.
0: Ecco qua. Allora, sono le 20:58, ce ne dobbiamo andare. Salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, a cui abbiamo tenuto compagnia, che ci hanno tenuto compagnia, anche se i nostri cose dei messaggi sono rotti.
1: Vabbè.
0: La canzone
1: vi abbiamo percepito nell'etere.
0: Esatto, vi abbiamo percepito nell'etere, che è sempre bellissimo. Questa non ho capito se è l'ultima puntata. Sicuramente è l'ultima puntata con Giada.
1: Giada,
0: che
1: faremo.
2: Molto probabile.
0: Molto probabile. Capiamo se è l'ultima puntata di Something oppure no. Se lo è stato un piacere passare questo semestre con voi. Se non lo è, ci sentiamo settimana prossima. La canzone che ascolterete adesso è il mio consiglio della settimana. Questa canzone si chiama Sleepyhead. Io l'ho trovata per caso attraverso i consigli di Spotify. È super strana, ma è super carina. È dei Passion Pit. Il suo artwork è incredibile. È veramente un viaggio. Quindi spero che ve la godiate. Ci sentiremo quando ci sentiremo. Quindi mi raccomando, seguite Poliradio sui nostri social. Seguite Fulmine Gen Z, visto che ci state, così venite anche al festival e mi venite a salutare. E niente, come al solito, io sono Alessandra.
2: Io sono Giada.
1: Io Enrico.
0: Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
10: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
11: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
12: Mi sento già molto più grande.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

You're listening to Extra, the freshest hits.

0: I am home.
1: Be collecting all remaining service items. I'll cut

best, we're ready.

Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla